0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Vai.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.

0: Superstar, la canzone di Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti gli amici che dalle 7 alle 9 ascoltano il Pippo Pelo Show ogni giorno. Vi ringraziamo e ve ne siamo grati, vero Adriana?
1: Immensamente grati.
0: Come possiamo dimostrare la nostra gratitudine? Abbiamo delle tappe del tour di Radio Kiss Kiss che faremo in diretta noi la mattina col Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9, il giorno prima della serata evento del mega show nelle piazze, e noi lo faremo a Torino, lo faremo a Pescara, lo faremo a Viareggio. Faremo il Pippo Pelo Show.
1: Faremo il Pippo Pelo Show.
0: E poi il tour sarà anche a Baia Domizia, però lì il Pippo Pelo Show lo faremo da qui, perché siamo vicini, insomma.
1: Poi vi daremo tutte le news in tempo reale e saremo a vostra disposizione, cioè saremo al vostro servizio, va
0: al
1: bene?
0: Vostro servizio.
1: Va bene
0: va
1: così?
0: Bene.
1: Ok.
0: Adriana? Cioè, ti farò un servizio che non dimenticherai.
1: E non
0: sarò al tuo servizio.
1: Ok. Andiamo da Roberto che è a Seregno. Ciao Roberto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Anna
2: buongiorno.
1: Chiara ci scrive: Roberto da Seregno, nudo, single. Quindi adesso sei nudo?
2: No, adesso non sono ancora andato a letto.
1: Ah, sei vestito, ti sei rivestito.
0: No, no, non è ancora vestito, andato a letto.
1: Ma ti sei svegliato però.
2: Io ho fatto la notte.
0: Ha fatto la notte.
2: Adesso sono arrivato da poco a casa.
0: Okay, allora, sei arrivato a casa, farai una doccia, vogliamo sperare?
2: Esatto, prima si fa la doccia, logicamente.
0: Si fa la doccia. Dopo si va a letto, ti denudi completamente?
2: Certo.
0: Adriana, vuoi avere qualche informazione maggiore? Perché già vedo quella faccia di chi vuole sapere. Ah, che devi sapere?
1: Scusa, Roberto, quanti anni hai e che lavoro fai?
2: Sapere.
1: Ma non è, cioè, ce lo chiedono.
0: Che vuoi sapere? No, dici, non stare sempre a girare intorno allo stacco. Si è visto la faccia, appena
1: allora,
0: sentito.
1: Pippo,
0: ha visto tutto nudo, va a letto.
2: Schietta,
1: gli autori mi stanno chiedendo, gli autori.
0: Ma chi autori?
1: Gli autori che abbiamo
0: chiamato. Ma chi, Max Giannini, che è arrivato là adesso? Ma quale autore?
1: Giannini, dietro di te ci abbiamo una squadra di autori.
0: Che se ne fotte di come va a dormire Roberto.
1: Chiedere età e lavoro. Che lavoro fai?
2: Allora, sono un tecnico.
1: Sì.
2: Un tecnico strumentista. Ho 55 anni.
1: Ok. E sei single, giusto?
2: Sono single, esatto.
1: Massimo solo.
0: Allora,
1: facciamo cadere la linea.
0: Ma come facciamo cadere?
1: No, scusa. No, Roberto, tutto a posto. Quindi dormi nudo?
2: Sì, dormo.
1: Come mai sei single?
2: Ma per scelta.
1: Per scelta delle altre.
3: È moscio.
0: No, ma che stai dicendo?
2: Single.
0: Ragazzi,
2: single
0: smettete.
2: Nel senso, single non sempre.
0: Non
2: single.
0: Sempre.
1: No, certo.
0: I single per scelta non lo sono sempre.
1: Come Pippo, Pelus.
0: Allora, amano stare da soli, è vero Roberto,
2: esatto,
0: però ogni
2: esatto.
0: tanto amano anche la compagnia. E funziona così, Adriano.
1: Funziona così.
0: Non è necessario tutti come te che devono tenere il babbasone accanto, che sta là Luca, quel pesce lesso che c'è a fianco. Luca, ti voglio bene, ma purtroppo devo offenderla perché mi fa arrabbiare.
1: Quindi Roberto, vabbè, quindi hai notato benefici di questa tua abitudine?
2: Tantissimi benefici.
1: Tipo, dicene uno.
2: Allora, i benefici che sei libero, sei proprio, hai un altro, cioè, non so,
0: quel papagno lo metti dove vuoi.
2: Quel papagno è sempre il movimento.
0: Spiega ad Adriana che quel papagno si gira, si volta, sentiamo l'effetto.
2: Vabbè, è normale che si gira.
0: Allora, ogni volta che tu ti giri nel letto, lo giri a destra, lo giri a sinistra, è libero.
2: Sì,
0: esattamente, Adriana.
1: E quindi
0: non c'è nessuna che vuole approfittare di quel papagno. Lui si gira a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra e a destra.
1: E non trova pace. Sì.
2: In compagnia, piaceva la stessa cosa.
1: Va bene. Roberto, grazie mille perché ci piaceva chiudere la puntata con uno che testimoniasse proprio i benefici del dormire nudi. Secondo la scienza fa benissimo e quindi tu ce l'hai confermato. Grazie.
2: Esatto, perfetto. Via.
1: Perfetto.
0: Allora, Roberto, se hai bisogno, Anna Chiara all'occorrenza è pronta, all'occorrenza.

0: Ma cos'è sto rumore?
1: È Roberto che si sta girando a destra e a sinistra nel letto.
0: Mamma mia!
1: Eh sì, si è appena messo, non riesce a prendere sonno. Sai che all'inizio uno si gira un po' a cotoletto. Sì.
0: Ah, non trova pace, poverino sto Roberto.
1: A seconda di dove va a sbattere.
0: No, va bene. No, non va bene. E basta, pica.
1: Volevo salutare un'amica che si chiama Valentina, che è una mia cara amica, la saluto.
0: Sì.
1: Che ci sta ascoltando in macchina e stava morendo per il papagno che va adesso.
0: Pure io sto morendo, sì.
2: È mosso.
0: A immaginare sta scena veramente dell'horror.
3: Sono Anna da Messina.
0: Ciao Anna.
3: Adoro dormire col pigiamino degli orsetti.
1: Il pigiamino degli orsetti.
0: Amore, proprio vedi? Come Pippo Peluche.
4: Anche io dormivo nudo. Dopo due settimane disse mia moglie: mo basta.
1: Grazie Adriana per quel passaggio in cui mi hai raccontato come ti denudi, che metti sempre la stessa musica tutte le sere, mette una musica e poi toglie man mano le cose.
0: La musica fa sempre quello che deve fare, lo sai?
1: Ecco, allora Adriana qui su questo pezzo è quello che Adriana ha scelto per spogliarsi tutte le sere. Qui cosa togli?
0: Qui già abbiamo un bel gruppetto di rattusi.
1: Allora,
0: così non facciamo altro che fomentarli.
1: Qui toglie il fascicollo.
0: Sì.
1: Qui toglie la t-shirt.
0: Il fascicollo.
1: La fruit. Qui toglie
0: la
1: il
0: verdura.
1: Reggiseno. Qui toglie i pantaloni del pigiama. Qui toglie le mutande. Ok. Ma perché
0: mi
1: fai
0: voglio
1: così?
0: Coprire perché la radio ha immaginazione. E te l'ho detto, non vorrei far venire. Mi sento nuda improvvisamente.
1: Ma se tu hai detto che dormi
0: nuda. Mi sento nuda.
1: Ma tu hai fatto stamattina il team
0: nuda. A casa mia, no qua alla radio che devi
1: che
0: dire certe cose.
1: Ma che c'entra? Io lo posso dire che sono nudo.
0: Allora, Pippo Velo, toglie il fascicollo.
5: Ma per piacere,
0: toglie lo stringipanzo.
1: La pancera. Tolgo la pancera. La pancera.
0: Toglie le babole.
1: Il plantare. Le calze musica contenitive.
0: Dai, le calze contenitive.
1: Sì, che
0: ragazzi, sto morendo. E poi che togli più? Toglie la dentiera.
1: Togli pure Soresa. Va bene, ma allora, grazie a tutti per esserci stati oggi.
0: Morendo.
1: Noi ci siamo divertiti. Speriamo anche voi.
0: E voi? Grazie. Scriveteci domani, ok? Alle 7 ci dite se vi siete divertiti oggi, va bene?
1: Sì, anche perché se scrivete adesso che vi siete divertiti,
0: no.
1: Max si ingelosiscono, va bene? Che stanno per arrivare. Tanto il numero è sempre lo stesso per Radio Kiss Kiss, ma noi eravamo il Pippo Pelo Show, prima c'erano i mattinieri e tra poco Good Morning Kiss Kiss e poi ci sono tutti i programmi della radio ogni giorno.
0: Ma adesso arrivano i Simple Minds con Don't You Forget About Me dal 1900.

0: 5 precisi puntuali di questo mercoledì 20 maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti la regia.
1: Buongiorno regia.
0: Ciao, ciao regia. Buongiorno a tutti. Vi fate sentire per un saluto subito in apertura. Dai, sì. Ci siete in questo mercoledì mattina. Messaggi vocali o di testo per dire buongiorno al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: E tra poco partiamo con tutte le prime pagine, tutta l'attualità, ma iniziamo dalla nostra sigla.

0: finisce così la canzone di Annalisa, lo sapevi la Liti? Buongiorno.
1: Sì, sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, e come sempre.
2: Animo, animo!
0: Dai, che ce la possiamo fare di primo mattino, no?
1: Ma certo che ce la possiamo fare, è un po' dura, ma ce se la fa.
0: Ma sì, dai, buon mercoledì, come si diceva un po' di tempo fa, il giro di boa. Oh, molto antico come modo di dire, cioè se è metà settimana, mercoledì, no?
1: È
0: molto
1: vero, il giro
0: io
1: di
0: sono
1: boa.
0: Moderno, sono giovane, capito?
1: Sì,
0: facciamo un giro di boa dove?
1: 30 anni fa.
0: Ero giovane 30 anni fa,
1: sì.
0: Sempre molto gentile. Buongiorno, storie e vite da mattinieri, vorremmo sentire le vostre, come va? Cioè, svegli di buon mattino alle 5 minuti, perché immaginiamo siete lì per lavoro in gran parte, c'è chi è sveglio per altri motivi, chi è insonne, chi sta terminando un turno,
1: certo,
0: di notte. Condividete con noi il primo pensiero di questo mattino con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No.
0: Vabbè, leggiamo le prime,
1: sì,
0: pagine, diamo un'occhiata ai giornali come sempre per dare un'occhiata, per tenervi aggiornati sulla stretta attualità. L'apertura dei quotidiani è su quanto sta avvenendo ovviamente nel mondo, conflitto Stati Uniti Iran, un po' di economia devo dire, poi il tema flottiglia ancora e tanti altri temi anche di cronaca, ma ci arriviamo, andiamo per gradi. E poi abbiamo anche le prime pagine dei quotidiani sportivi. Sai che è quasi finito il campionato, sei un po' triste?
1: Guarda, mamma mia, mi viene da piangere.
0: Però poi ci sono i mondiali, non c'è l'Italia, ti viene da piangere altrettanto, immagino. Sì.
1: No, veramente, quello è proprio indifferente.
0: Ma cioè, niente, proprio non reagisce a nulla questa ragazza. Allora, il Corriere della Sera apre con flottiglia, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati un deputato dei 5 Stelle, il deputato caro tenuto Tajani dice Israele garantisca l'incolumità degli italiani, dunque così il ministro degli esteri. L'altro tema riguarda il bilaterale che c'è stato Italia e India, il nostro legame strategico per il futuro, c'è Giorgia Meloni che ha incontrato il presidente indiano, c'è anche la foto al Colosseo, poi la Repubblica apre con Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato, un deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E poi spesa NATO, destra nel caos, la maggioranza presente e poi ritira una mozione sulla revisione del 5%. E su questo tema si scrive tantissimo anche su altri giornali. Patto per l'Europa, scrive per esempio il Messaggero di Roma. L'Europa, anzi patto di stabilità, l'Europa apre all'Italia dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, il vicepresidente Dobrovsky dice stiamo esaminando la richiesta di Roma, tra le ipotesi non c'è solo la deroga verso la proroga per esempio del taglio delle accise per quanto riguarda il governo italiano, la maggioranza chiede di rivedere il 5% delle spese NATO, poi lo stop. Si scrive anche tanto delle le riprese degli ultimi istanti di vita preziosi per le indagini dei sub che sono morti alle Maldive, nelle GoPro dei sub i video della tragedia. Il giornale, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, questo per quanto riguarda l'attentato di Modena, il GIP esclude il terrorismo ma smonta la tesi, le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione, stranieri violenti instabili in Italia, 700 mine vaganti, scrive il giornale. Poi in taglio alto energia, l'Europa apre la proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. Libero apre con lo stesso tema, quanto accaduto a Modena, attentato a Modena, il titolo è non è matto, il GIP smonta la sinistra, la giudice nessun elemento per ritenere che il gesto di El Kudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica, zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Sul resto del carrino, Modena non è terrorismo ma El Kudri voleva la strage. E chiudiamo con il Sole 24 Ore il mattino. Allora, Sole 24 Ore, intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi tiene alti umore e indici di Wall Street. E poi accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Chiudiamo con il mattino di Napoli, anche qui si scrive del patto di stabilità, l'Europa apre dopo la lettera di Meloni a Ursula von der Leyen del vice Dobrovsky, che dice stiamo esaminando la richiesta di Roma, sul tavolo non c'è solo la deroga. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire come sempre le vostre, allora vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tra poco le bombe di calcio al mercato della Leti, dai.

0: Sono i Maroon 5 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Leti, sei pronta?
1: Sì, sono pronta.
0: Sono pronti anche gli ascoltatori. Allora, spiega un po' che vorremmo sentire nuovi, no? Quelli che non si fanno sentire di solito e che questa mattina potrebbero far sentire la propria voce, oppure che ne sono nuovi ascoltatori. Fai un appello, grazie.
1: Intanto l'hai già fatto tu l'appello. Comunque possono scrivere a questo numero 347-490-0042, appunto, spiegarci perché sono svegli a quest'ora. Vogliamo sentire soprattutto voi ascoltatori che magari state all'ascolto e non avete mai avuto il coraggio di scriverci.
0: Ascoltatori anche... che sono all'ascolto è probabile. Poi vai.
1: Come le devo chiamare? Le persone che stanno all'ascolto?
0: Che ci seguono.
1: Persone,
0: sinonimi.
1: Ok. Perfetto.
0: Sinonimi. Guarda che ti prendo in giro, dai. Senti, sei in forma, ti scrive Luca. Ora, Leti, stamattina stai meglio?
1: Sì, un pochino meglio.
0: Si sente.
1: Vabbè, le medicine fanno effetto, prima o poi devono fare effetto.
0: Ecco, va bene, ma allora, il momento dello sport, come sai, scatta che cosa? Sei pronta?
1: Vai, fammi sentire.
0: Il valzer.
1: No, vabbè.
0: C'è il valzer delle panchine, capito? Le metafore non ti piacciono, vabbè.
1: Ma tanto... No, ti ho immaginato col tutù.
0: No, grazie. No, abbiamo messo il valzer perché i giornali scrivono del valzer delle panchine che sta per scattare, come ogni anno, d'altronde in Italia. Le squadre provano a correggere per la stazione successiva. Per la stagione successiva a quello che è stata questa stagione, magari per alcuni di successo, per altri fallimentare, per altri semplicemente perché c'è un avvicendamento da una parte e dall'altra. E allora il buzzer delle panchine è quello che è riportato un po' su tutti i quotidiani. Poi intanto ieri la Premier League è stata vinta dall'Arsenal, che si vengono chiamati anche i Gunners. Per esempio c'è anche un bravissimo difensore italiano nei Gunners, che è Calafiori. Sei molto preparata, molto preparata. Allora, ma eri pronta sul calcio?
1: Sì, prontissima.
0: Vabbè. Allora, quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport apre col valzer delle panchine, dicevamo, si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro. Però dall'altra parte, vedi, la Gazzetta ipotizza che Conte dopo il Napoli vada in nazionale, dall'altra parte dal Corriere dello Sport in nazionale sembra in pole position Mancini, e vedi, il Corriere scrive Italia, Mancini il favorito, l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni, in ogni caso due ex CT, cioè due che già sono stati commissari tecnici per la nazionale. Vedremo, perché poi ognuno candiderà il suo. Sapete che corrono Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, da lì poi dovrebbe venire fuori il nome del prossimo commissario tecnico. Ma insomma, il valzer delle panchine è partito. Si parla per esempio di Sarri che torna a Napoli, si parla di Palladino che lascia l'Atalanta, vedremo, insomma, ci dovrebbe partire un domino di panchine. Sulla Gazzetta dello Sport si apre anche con Modric che torna in campo, il Milan è pronto a tutto, domenica al Cagliari, ritiro Champions e Modric titolare con la maschera, stile Osimhen per intenderci, no? Perché si è fratturato lo zigomo, ma è stato operato, adesso torna in campo. Il Corriere dello Sport, Chivu vuole Koné, vertice di 3 ore, ieri Cristian ha incontrato Marotta e Ausilio, l'Inter ci riprova e la Roma apre svolta per Palestra, Gasperini libera e francese, servono 50 milioni, l'alternativa è Jones del Liverpool, si accelera per il terzino dell'Atalanta, idea Provedel, terzino dell'Atalanta adesso in prestito al Cagliari. E dicevamo, il valzer delle panchine continua, la Lazio chiama Thiago Motta, parte il casting, tanti auguri per la Lazio di Thiago Motta. Beh, probabilmente farà meglio di quanto non abbia fatto la Juventus. Tutto sport, a proposito di Juve, si muove Elkan, confronti telefonici con Spalletti e i dirigenti, sempre più a rischio, come lì dice i giocatori, inutile che vi parli. In taglio basso si scrive dell'Arsenal campione, Pep invece saluta il City, Pep Guardiola, 1-1 Manchester and Bournemouth, Premier ai Gunners. E poi il tennis, Alcaraz shock, dice salto, Wimbledon ho ancora problemi con il polso e quindi deve riposarsi perché insomma altrimenti non si rimette in sesto per i tornei successivi. Certo, saltare il torneo più importante in assoluto, Wimbledon, vuol dire che sta ancora, non è ancora in buone condizioni, non sono ancora in grado, lo scrive lui stesso, di competere. Niente erba, inteso l'erba di Wimbledon. No, te lo dico che sono potuto essere frainteso. Va bene, queste le notizie principali e adesso sentiamo voi. fai l'appello?
1: Certo, e salvate questo numero 347 490 0042, mandateci un bel messaggio vocale o di testo se preferite.
0: Va bene, vi aspettiamo. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri di Chissà.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
3: Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
6: La musica più bella.
7: La musica più bella.
5: Buona domenica.
6: Suona solo.
7: Suona solo.
6: Su Radio Kiss Kiss.
5: Radio Kiss Kiss.
8: Sono la stella del Barmo, do di fare amiccante.

0: Buona domenica.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon mercoledì mattina dai mattinieri Max Poli.
0: La Liti.
1: Ricordate, questa radio Kiss Kiss Show ci ritroviamo ogni mattina, siamo il social della radio, ecco noi tutti, non siete soli, a parte che per fortuna le giornate iniziano prima con la luce, no? Sono
0: vero.
1: Le 5:26.
0: Già si è fatto giorno,
1: sì, si è fatto luce, meno male, insomma le giornate sono sempre più lunghe. Grazie per esserci, allora vorremmo sentirvi adesso in tempo reale, cioè voi mandate un vocale e vi mettiamo in onda, adesso, questo numero, vai.
0: 347-490-0042.
1: Iniziamo da Torino, buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Leti, Stefano da Piussasco, provincia di Torino, sono tornato ieri sera con mia moglie, mia figlia e mio figlio da Barcellona. Siamo stati lì 6 giorni. Bellissima città, ci siamo rilassati finalmente dopo tanto tempo. Oggi primo turno,
1: dai che ti tocca,
2: oggi
1: dai.
2: Domani venerdì devo andare a fare un pre-ricovero per un intervento a setto nasale che ce l'ho deviato.
1: Sciocchezza.
2: E poi si aspetteranno le ferie di quest'estate.
1: È giusto. Animo. Obiettivi a breve e lungo termine, sempre importanti. Restiamo a Torino?
3: Buongiorno. Ciao, Kiss Kiss. Buongiorno, sono Alessandro. Chiamo da Torino.
0: Sì.
3: E sveglio quest'ora perché sono operaio metalmeccanico. Animo.
1: Torino, dove tra l'altro c'è la nostra prima tappa del tour Kiss Kiss Way, ragazzi, è proprio venerdì e sabato, gli ultimi giorni di questo mese, quindi venerdì 29 e sabato 30 Kiss Kiss Way a Torino. Buongiorno Ale da Ravenna, come stai?
4: Buongiorno Max, buongiorno Naletti.
0: Ciao.
4: Sono Alessandra, dalla provincia di Ravenna, sempre in direzione casa-edificio, produzione e confezionamento formaggi molli. Stamattina non freschino come ieri, 13 gradi, poi a pomeriggio vengono fuori sempre quei 25-26 gradi, quindi si stava veramente meravigliosamente bene. E niente, sì, siamo al giro di boa, solo che io lavoro anche il sabato e quindi per me la settimana è più lunga, però va bene così.
1: Dai.
4: Buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Chi schissa a te.
1: Sulle temperature c'è sempre chi si divide, no?
0: Per esempio,
1: io sono contento che le temperature siano ancora miti, perché tra poco inizierà a fare veramente caldo, no? E quindi va bene così, dai, sì.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti e buongiorno a tutti i mattinieri. Io non sono un nuovo spettatore silente, ma sono un vecchio spettatore da tantissimi anni. Buongiorno dai. A tutti. Ciao Michele da Molinella,
1: salutaci Molinella. Pronto? Buongiorno, chi è?
6: Questo programma è una baraonda.
1: Ma mica tanto, dai, siamo tranquilli. Come la Formia, buongiorno.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi. Appuntamento fisso, orario alle 5. Kiss Kiss, Radio
0: Kiss
7: Kiss Compagnia. Animo, buona giornata Fidel da Formia.
1: Ciao Fidel, pronto, buongiorno. Chi è?
8: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Ciao. Sveglio a quest'ora per correre stazione Termini, direzione Milano, e andare a vivere un evento bellissimo che è l'AI Week, che si è tenuta ieri ed oggi, un evento sull'artificial intelligence.
1: Ah, bello.
8: Una buona occasione per restare sempre aggiornati dal punto di vista della tecnologia.
1: Altrimenti la subisci, meglio saperla sfruttare, no? Come quando vennero fuori i PC tanti anni fa, oddio, ci toglieranno posti di lavoro, probabile, ma il lavoro cambia quando ci sono queste grandi importanti innovazioni, quindi è giusto studiare per poi cavalcare.
0: Sì.
1: Appunto l'onda della novità. Sacco di messaggi di testo, vai.
0: Graziella da Bovalino, in piedi a quest'ora vado a fare il secondo ciclo di chemioterapia. Un abbraccio,
1: auguri.
0: Graziella. Poi Marco da Sala Consilina, provincia di Salerno, direzione Positano e Costiera Amalfitana, trasporto alimentare. Cosa trasporti? Marco,
1: c'ho fame, giusto, un po' di entusiasmo, va bene. Vabbè, chiudiamo qui, rapido ancora, tra poco le mattinieri, tra poco le notizie di secondo piano, c'è un'altra sigla.

0: kiss, kiss nei mattinieri dal lunedì al venerdì. Sulle mani per la Letti, animo, animo, ascolti e poi sorriti, animo, animo.
1: È arrivata, ragazzi, è lei, anche in questo mercoledì mattina, guardate quanto è bella, la Letti.
2: Grazie.
1: Alla frangia, alla frangia.
2: Alla frangia che sta dritta.
1: Frangetta, frangetta. No, no, frangetta non, no, ti piace, ti piace frangia.
2: Frangia, dai.
1: Vabbè, ma che cambia, scusa?
2: Mi piace più frangia.
1: Vabbè, okay. Dai, che c'ho la frangia, che non è la frangia con la G. Oh, sei della frangia o della Spagna? Frangia.
2: Ok, possiamo andare avanti dopo questa. Ma che stai prima? Non lo so, ma dormi strano la notte?
1: Sì, molto, molto. Buongiorno, siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli e Aleti. A quest'ora Aleti scopre le notizie del secondo piano per noi. Allora, vai pure, che di cosa ci occupiamo?
2: Allora, ne ho scovate due e parliamo di intelligenza artificiale e di spesa.
1: Spesa intelligente. Allora, sapete che spopola? Ti piace questo?
2: No, è vecchio spopola.
1: Popolare. Vabbè, va moltissimo. La spesa che è diventata, diciamo, non dico uno sport estremo, ma c'è un metodo che è diventato molto famoso sui social. Per evitare sprechi e acquisti impulsivi, stanno prendendo piede, diciamo, questi metodi legati a, sembra uno schema calcistico, il 5-4-3-2-1, solo che calcistico sarebbero troppi. Però che cos'è questo famoso metodo? 5 sta per 5 tipi di verdura, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 cereali e 1 sfizio. Questo metodo sembra funzioni tantissimo per tenersi in forma. Quindi è il 5-4-3-2-1, un countdown. Così il carrello resta equilibrato e si evitano acquisti casuali. Ci provi anche tu oggi, quindi?
2: Ci proviamo.
1: 5 verdure, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche, 2 cereali integrali e 1 sfizio. Ok? Poi c'è il metodo anche 5x3, pochi ingredienti ma usati in più ricette durante la settimana, così si spreca meno e si risparmia di più. E infine l'altro metodo che sta andando tanto è 6-1, cioè prima compri 6 cose davvero necessarie
2: e poi ne butti 5
1: e ma solo dopo ti concedi un extra.
2: Vabbè, dai, ragazzi,
1: il premietto ci sta sempre. Comunque,
2: a me tutte ste cose, non lo so, ma uno deve solamente mangiare sano
1: ed equilibrato.
2: Ma guarda, poco di tutto.
1: Il 5-4-3-2-1, proprio questo ti dice: mangiare sano ed equilibrato. Il 6 pasti, questo qua 6 per 1, è 6 pasti cucinati a casa e poi una pizza fuori senza sensi di colpa. Capito? Sì. Ecco, il 6 per 1 anche mi piace.
2: Ti piace?
1: Mangi 6 volte a casa e una volta fuori. Mi piace. Insomma, il segreto è semplice: lista della spesa, meno improvvisazione, più organizzazione, perché spesso, come sappiamo, il vero problema non è il supermercato, è andarci quando abbiamo fame.
2: È
1: la prova più difficile è passare davanti agli scaffali dove c'è scritto offerta imperdibile, lì perdiamo ogni dignità, non come sempre, però insomma pure il frigorifero a volte è un po' come Netflix, ecco, pieno di cose, ma alla fine scegli sempre lo stesso film, la stessa serie, no? Eppure lì è pieno di cose il frigo, ma poi rischiamo di prendere sempre le stesse cose. Poi se ce la faccio un accenno all'intelligenza artificiale, ce ne parlava prima l'ascoltatore che va appunto a un evento dove si parla dei AI. L'Italia scopre sempre di più l'intelligenza artificiale. Secondo le statistiche, quasi 15 milioni di nostre connazionali usano ormai app di intelligenza artificiale. In un anno gli utenti sono raddoppiati. Chiediamo qualunque cosa, anche di cose legate alla salute e alla medicina. Non a caso appunto alcuni hanno sviluppato proprio la pagina dedicata ai consigli di medici, e appunto riportati e ottimizzati dall'intelligenza artificiale. Va bene. Voi la usate, ragazzi, l'intelligenza artificiale per fare cosa?
2: Io sì, la uso per tutto. Qualsiasi dubbio chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Però io mi accorgo, per esempio, quando qualche collega usa l'intelligenza artificiale per i contenuti, un po' scontate. Vabbè, mettiamo un disco nuovo, Bambole di Pezza, Porno.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Kiss Kiss.
1: Torino, si parte da qui.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT.
2: Kiss Kiss Way.
1: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Angelina Mango con Olli su Radio Kiss Kiss, è la loro canzone per due come noi che vorrebbero stare al mare e invece stanno
1: al
0: lavorando.
1: Mare, no, Pippo vorrebbe stare a casa a dormire, Adriana vorrebbe stare ai Caraibi col cocco in mano.
0: E soprattutto con le natiche al vento.
1: Esatto.
0: Sentiamo gli italiani.
2: Ragazzi,
0: che invece... Vai, che comunicano se pubblicano o meno le vacanze, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, sì, è vera sta cosa. Io c'ho mio cognato che è tremendo. Lui dice che la gente poi guarderebbe i suoi post, porta sfiga.
0: Porta sfiga.
1: Vedi,
2: mandare
1: vedi,
2: la vacanza male.
0: È vero.
2: Come
0: okay.
2: Ritorna e mette piede a casa, inizia a postare a vita tagliata.
0: Ah, vedi? Io
1: a vita tagliata.
0: Il mio caro amico Michele mi raccontava di suo figlio che gli aveva
1: sì.
0: fatto fare una bruttissima figura
1: sì.
0: con l'insegnante di lettere alle scuole
1: mm-hmm.
0: medie. L'insegnante chiese: ragazzi, dove andate quest'estate? E il figlio Francesco disse all'insegnante: professoressa, non glielo posso dire perché mio padre ha detto che se no ci prendete a occhi.
1: A occhi.
0: Perché loro avevano detto in casa: non dite a nessuno dove
1: sì,
0: andiamo.
1: Sì.
0: Il figlio disse alla professoressa, che era amica del papà, disse: professoressa, non vi posso dire niente perché papà ha detto che ci prendete a occhi.
1: Allora,
0: lei ha chiamato il papà, la prof,
1: ma l'ha chiamato pure
0: detto, ti giuro, ha detto: ma che fai, dice a tuo figlio che non
1: ah, perché c'era un rapporto confidenziale,
0: sì, che non mi deve dire delle vacanze. No, ma avevo detto in generale.
1: però è vero, chi ha dei bambini in casa ma anche grandicelli deve, allora, ai bambini non va detto niente perché sono i primi a spifferare. Io questa
0: sì.
1: cosa l'ho capita per esperienza. Quando in casa parlavamo di qualche vacanza, Alessandro era il primo che spifferava e mi chiamavano gli amici: ah, ma andate qui per questo weekend. Quindi anche i bambini non dovrebbero saperlo.
3: Fai bene, Adriana, non pubblicare niente al momento della vacanza. Dopo la vacanza, dopo che sei tornata
1: sì.
3: diciamo al lavoro, puoi anche pubblicare tutto poi.
1: Ma io lo faccio solo per allontanarmi dal telefono, perché se è vacanza anche dai social e dal digital,
0: malocchio.
1: No?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Gianluca da Napoli. Beh, io mi sono tolto il vizio di dire dove vado prima di andarci. Però poi è più forte di me e il mio voyeurismo praticamente
1: voyeurismo.
4: Mi spinge a pubblicare in
1: hai ragione.
4: Quello che faccio, dove sono, eccetera. Con grande disappunto di mia moglie che dice: facciamoci i fatti nostri
1: mm-hmm.
4: e poi dopo magari lo raccontiamo quando è tutto finito.
0: Ma non
1: è voyeurismo, è esibizionismo.
0: Esibizionismo voleva dire, ha detto
1: esatto.
0: voyeurismo.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Alessia da Palermo.
1: Ciao Alessia.
5: Che fastidio questa cosa, che fastidio. Allora, io ho degli amici stretti compagni di fede con cui ci sentiamo tutti i giorni
1: mm-hmm.
5: che partono, non dicono niente.
1: Fastidioso.
5: Tu li chiami,

0: giorno X.
1: Brutto.
0: Dici, sì, siamo tornati l'altro ieri dalla Scozia.
1: Brutto.
2: Bene,
1: brutto e non è amicizia.
2: Prego, sentiamo i messaggi.
1: Ci rimani male.
3: Ciao,
1: quando
3: ragazzi,
1: succede.
3: Sono Mary da Avellino.
1: Ciao Mary.
3: No, in realtà io pubblico quasi subito per far suscitare un po' di invidia invece ai miei parenti o soprattutto agli amici. Quindi no, diciamo che per me è il contrario. Un bacio.
2: Allora lei mette i post perché dice Anna schiatta,
1: ecco.
2: Ogni volta che Anna e pubblica, tu devono crepare, e quindi pubblica e fa vedere i luoghi delle sue vacanze.
1: Come vabbè, si diceva un tempo, sempre invidia e mai pietà. Brava.
2: Meglio invidia che pietà, lo disse anche Serena Rossi, sì, quando sì, è venuta sì, ospite a Fuori Tutto, che la nonna glielo diceva sempre.
1: Vedi,
2: meglio
1: vedi,
2: ammire che ha pietà.
1: Allora noi torniamo domani dalle 7 alle 9. Grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi, vi lasciamo con un pezzo della storia,
2: i Pet Shop Boys con Domino Dance.

0: Domina Danza in mi salutiamo il Pippo Veloscio.
1: Vorrei salutare, ma ho perso tutto l'impianto acustico, già c'è una certa età. Lo saluto comunque, ma soprattutto saluto Cecilia Coscioni, perché insieme a Scioni arriveranno fra poco con le news della nostra redazione. Buongiorno.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Almeno 87 partecipanti della Global Sumo Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, protezione e garanzia dell'incolumità. Donald Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati con l'Iran, ma aggiunge che Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare. Poi torna a minacciare: lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare. Il Wall Street Journal mette in dubbio il posto in cui il presidente americano diceva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per ieri. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. E sempre il Wall Street Journal riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. A Parigi si è concluso il G7 finanziario con l'imperativo di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto ponendo condizioni sui consumi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha confermato che il governo lavora alla proroga del taglio sulle accise e a misure per l'autotrasporto. La tragedia delle Maldive è costata la vita a 5 subitaliani. Riprendono oggi le operazioni di recupero nella grotta degli squali dei corpi di Murielo Denino e di Giorgio Somacal. Ieri sono stati riportati in superficie quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I 4 cadaveri erano tutti insieme nella zona più remota della grotta. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. I PM disporranno le autopsie non appena tutte le salme rientreranno nel nostro paese. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato con la sua auto sulla folla nel centro di Modena causando 8 feriti. L'uomo è accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo legale, che lo definisce un ragazzo alterato, chiederà la perizia psichiatrica. La procura non gli ha contestato l'aggravante di terrorismo e odio razziale né la premeditazione. Lo sport ciclismo: Filippo Ganna ha vinto la 10ª tappa del Giro d'Italia, la crono via Reggio Massa di 42 chilometri. La maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Eulalio. Oggi l'11ª frazione da Porcari a Chiavari di 195 chilometri. Infine il tennis: Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio al polso, ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon. Sto meglio ma non sono pronto a competere, ha scritto sui social lo spagnolo. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schizza a tutti.
0: Grazie a Scioni e a Cecilia.
1: Sì, Cecilia e Cescioni, tutte e due insieme. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cominciamo.
0: Ma certo,
1: non ti vedo in forma stamattina. Che
0: no,
1: succede?
0: Non mi vedi, ci avrai un po' di cataratta.
1: Forse solo quello è il mio problema. Sono concentrato in disfunzioni, ma intanto si comincia.
0: Io sono contento perché finalmente è arrivato un po' di anticiclone dall'Africa, quello africano.
1: Sì.
0: Quello...
1: No, arrivano? Arrivano le punte.
0: È già su.
1: Africana?
0: Sì, sì.
1: Oh mamma, mi devo organizzare allora. Anche voi, 347-490-0042, perché fra poco vi chiameremo in causa.
0: Esatto, parleremo di privacy.
1: Siamo privati noi.

0: Are you ready?
1: Are you ready?
0: Are you ready for this?
1: Yes.
0: Si comincia, ragazzi. Oh, c'è Olivia Rodrigo, eh?
1: Sì.
0: Che dice: dopo muoio.
1: Drop dead. Questa è Radio Kiss Kiss. 9:02 del mattino. Good morning, Kiss Kiss. I know.

0: Olivia Rodrigo,
1: Martinez de Compostela, sai che sono cugine con sì. la Martinez e la Rodrigo.
0: Anche lei? Sì. Comunque lei è la figlia del Don, no? Il Don Rodrigo, Santiago, ti ricordi? Dopo questa stupidata cominciamo, ma subito.
1: Ti ricordo una cosa. Così ritorni con piedi per.
0: Tante me le
1: ricordare. Oggi è mercoledì, è la puntata dedicata alla tecnologia.
0: Mi gira un po' la testa già. Mi gira un po' le palle quando si parla di tecnologia, però è uguale.
1: Allora, cominciamo col chiedervi una cosa importante, perché noi ce la siamo chiesta a microfoni spenti a proposito di privacy. Allora, ve lo chiediamo subito. Siete, per quanto riguarda il cellulare, il telefonino, lo smartphone, quelli cellulare controllato, ammesso, oppure super fissati con la privacy? Cioè, telefono sul tavolo, oppure guai a voi se mi toccate il telefono.
0: Sì, cioè siete tranquilli, dici, te, questo è il mio, controlla, ti do anche lo sblocco, oppure non ti avvicinare,
1: bravo,
0: che chissà bravo. Cosa c'è dentro, fatecelo
1: siate
0: sapere.
1: Siate sinceri, 347-490-0042, te perché cosa te macchi, te lo controlla te il telefono?
0: No, io invece ne ho un litigio continuo con me stesso, perché non mi do l'autorizzazione a controllarmi. Oh, io sono single, telefono, vuoi controllare? Soprattutto
1: siate
0: se c'è credito.
1: Siate sinceri, quando siete con vostra moglie, con il vostro compagno, la vostra compagna, volete che vi lasci stare il telefonino, io lo date in mano tranquillamente.
0: Tu a casa tua lo lasci in giro a piede libero, il telefono è in cassaforte.
1: Adesso sono tranquillo, lo utilizza mio figlio, ho detto tutto.
0: Tutto a posto.

0: Is it any wonder?
1: Kin. Una canzone del 2006 molto bella, mi ha fatto piacere riascoltarla.
2: E Kin.
1: Allora, vi abbiamo chiesto se siete quelli che stanno tranquilli, se lasciano il telefonino in giro per la casa.
2: Siete coraggiosi.
1: Oppure di quelli, guai a te se mi tocchi il telefonino, siete di quelli che con la password ci mettete il dito, il controllo degli occhi, della retina.
2: Il vaso di Pandora.
1: di quelli che lasciano il telefonino consultabile da tutti quanti. Fatecelo sapere, intanto cominciamo ad ascoltare qualche messaggio.
3: Buongiorno. Allora, non posso dire che il mio fidanzato lascia tipo il cellulare sul tavolo alla mia portata, perché lui è tipo un iPad kid a pipì col cellulare in mano, non se ne stacca un secondo. Però i nostri cellulari sono libri aperti, cioè io posso entrare nel suo, lui può entrare nel mio tranquillamente.
1: Ma se lo molla, se non lo molla, come fai a entrare nel suo?
2: Perché sono quelli che dicono sì, controlla e non te lo danno.
1: La pipì col cellulare in mano, non so come faccio.
3: Buongiorno Max. Ciao. A me non mi interessa proprio, me lo puoi controllare quanto ti pare. Tutti sanno il mio codice d'apertura.
2: Bene, anche il tuo IBAN? No, così tanto per sapere, eh.
4: No ragazzi, il mio telefonino è libero, è sempre sul tavolo, libero, solo che per sbloccarlo ci vogliono due password, ci vogliono un riconoscimento facciale e due di quelli digitali.
2: L'attraversamento della palude infestata,
1: la fossa dei coccodrilli e quant'altro. Continuate a mandare messaggi, fateci sapere, ecco.
2: Onesti però.
1: Onesti. Intanto arriva Paola Iezzi, stessa direzione, una delle protagoniste di Torino, Kiss Kiss Wait.

0: con The End of the Beginning. Questa è Radio Kiss Kiss 9:16, 9:17.
1: La fine dell'inizio, la se fine ti dell'inizio. Beccano il cellulare tu non lo
0: allora,
1: sai.
0: Allora io c'è stato un periodo che il telefonino praticamente era dello 007, cioè praticamente era il prefisso. Il prefisso era zero. Guai se qualcuno apriva quel telefonino, veniamo fuori altro che file di Epstein.
1: Ma non perché, ma non perché è per forza qualcosa di male, perché sappiamo che in confidenza, no, fra amici ci si scrive determinate cose.
0: Questa era la suoneria del mio
1: sentiamo
0: telefonino quando ero giovane.
1: Mamma.
0: Adesso lo usa il mio, anzi vi avviso, sì, molti miei amici non sanno che è mio figlio a rispondere a volte ai messaggi, quindi sappiate che se c'è qualche errore
1: questa è una scusa che vale sempre, questa è una scusa che vale sempre, dalla colpa a qualcun altro. Ma sentiamo come siamo messi invece con voi.
2: Vai. Buongiorno Radio. Ma sì, ciao. Il mio codice lo sa tutta la famiglia, ma chi se ne frega, ma lo metto lì, ma
1: bravo,
2: mettere quello che vogliono, è bello che non guardano mai.
1: Allora è per quello che è tranquilla, tanto non guardano.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Buongiorno, i nostri telefoni si mio che quello di mio marito sono lì liberi senza blocchi. Tante volte siamo seduti sul divano e magari i telefoni sono sulla mensola, o il mio che il suo che suona, arriva un messaggio, ci guardiamo chi si alza, no io non ci voglio, no, non ci voglia, magari quando... non li guardiamo neanche, o magari uno o l'altro si alza indipendentemente se sia il mio o se il suo,
0: che
3: no, no, da nascondere.
0: Che bello, che bello.
1: Commetto che è lui che si alza sempre ogni volta, però.
0: C'è qualcuno invece che utilizza le chiavette, le cose importanti le mette sulle chiavette.
1: Sì, per nascondere le chiavette.
0: Le chiavette.
1: Per nascondere le chiavette fuori concorso. Che brutta.

0: premi. Solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Gaia Bossa Nostra con questa canzone scritta da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Lui?
0: Sì, sì, l'ha scritta lui.
1: Bravo, infatti si sente un po', questo tocco nucleare. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max.
0: Allora,
1: fino alle 12.
0: Attenzione, perché quando si lasciano i telefonini liberamente in giro per la casa, sì, oppure uno si consulta, ma figurati, non è detto che questa cosa sia
1: garanzia,
0: sia una cosa per cui stare tranquilli. Perché? Perché?
2: Sul telefonino ho la password classica, quella con il dito e con l'impronta digitale e con il codice che insomma a casa conoscono tutti, ecco. Però se posso nascondere delle cosine con qualche chiavetta, io qualcosina me la tengo per me.
0: Mamma mia.
1: Che non è che dobbiamo per forza pensare male, uno c'ha delle cose personali, anche dei giudizi, qualcosa che mette via, no?
0: Sì,
1: l'altro trucco è quello classico che usano tutti. Tutti quelli che hanno detto lo lascio lì è perché ne avete due di telefoni.
0: Il doppio telefonino una volta indica una sola cosa, ragazzi.
1: Sì.
0: O affari.
1: Sì, oppure va affari, fora però.
0: Tra poco parleremo di un allarme.
1: Ah.

0: Falsa, Chaperone sta facendo, sta smaltendo il successo che ha avuto con questa canzone Pippo nei club.
1: Tanto a breve chiama il commercialista e dice: Chaperone, devi tornare nei club che sono finiti i soldi.
0: A proposito di privacy, sì, di cui stiamo parlando e il mondo digitale, c'è un allarme, anzi l'ennesimo allarme, che riguarda le AI, l'intelligenza artificiale. Infatti una recente indagine ha scoperto che online basta chiedere un numero di telefono a un chatbot qualsiasi, che spesso te lo forniscono per davvero.
1: Io sai che l'ho fatto per scherzo, ho beccato il numero di telefono di un presidente, non dico nient'altro, ma c'è.
0: Allora, però, pur di accontentarti, a volte confondono, addirittura inventano dei dati personali rendendoli accessibili. Allora, è come se io chiamassi un chatbot, chiedessi a un chatbot il numero di Jennifer Lopez.
1: Sì.
0: Me lo dà, io chiamo e mi risponde Jennifer Lopez.
1: Mamma.
0: E mi dice: mi mandi 400 euro per il volo aereo che vengo subito stasera.
1: E che fai? Non glieli dai?
0: Quindi attenzione, perché il pericolo è proprio questo: le truffe. Se il chatbot vi dà un numero sbagliato e quel numero è di un truffatore, rischiate di rimanerci dentro. Quindi è un allarme veramente pericoloso.
1: Perché poi ci lamentiamo della privacy. E poi attenzione, perché c'è anche un altro modo per farsi fregare la privacy dall'intelligenza, mi avevi detto.
0: Cioè?
1: Sta, quella che se dici il numero ad alta voce qualcuno lo becca, è vero?
0: C'è anche questa.
1: Ragazzi, sto meglio io con i gettoni. Ci sono ancora le cabine del telefono?
0: Insomma, con l'intelligenza artificiale non si scherza, capito? Non si scherza.
1: Non si scherza mica.

0: Red Hot Chili Peppers, Dark Necessity. Ma attenzione,
1: eccola,
0: ritorna Elisa.
1: Torna lei, torna Elisa con la vignetta che poi ci aggiungevi la parolina come, esatto, tipo il titolo è Amore è. Amore è lasciare il telefono sul tavolo liberamente. Tanto ne ho un altro nascosto. Ma amore è, Elisa, New Kiss.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è New Kiss.
2: Vediamo se c'è dell'amore col meteo, del sole, il caldo, punte africane. Lo chiediamo a loro, gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione in aumento sull'Italia, con condizioni che favoriscono una giornata più calda e in prevalenza soleggiata. Nelle prossime ore sole protagonista al centro-sud, con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in un contesto asciutto. Nel pomeriggio potranno verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del paese il tempo rimarrà stabile. Massime in aumento, comprese tra 19 e 25 gradi al nord, tra 20 e 26 al centro, tra 19 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Kiss Kiss. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.
13: So

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, state attenti perché oggi puntata tecnologica, c'è un mare di truffe in giro, soprattutto sui social più usati. Uno dei più usati è WhatsApp, che è sempre un social, ve lo ricordiamo, una piattaforma di messaggi la più utilizzata al mondo. C'è una nuova truffa, un nuovo raggiro che si chiama Ghost Pairing. Allora, inizia con un messaggio che sembra affidabile perché proviene da un contatto già presente in rubrica. Ovviamente si tratta di un account già compromesso. Il testo ISCA è semplice e studiato per stimolare curiosità e urgenza di cliccarci sopra. Sei tu in questa foto? Oppure ho trovato un tuo video? Oppure guarda cosa stanno dicendo di te? Poi c'è il link, tu ci clicchi sopra e il link, attenzione, ti rimanda ad un sito esterno che imita graficamente, che ne so, Facebook, Instagram. Qui però, quando tu vuoi vedere l'immagine del video, ti chiede un codice di sicurezza, va bene?
1: Sì.
0: Tu il codice lo digiti e lo metti sul tuo e questo codice ti fa collegare ad un computer del truffatore e così lui incomincia.

0: mi piaci tanto, sai, se per esempio lo scrivi a qualcuna o a qualcuno e vuoi che quel messaggio poi si cancelli, si trasforma in un messaggio effimero. Allora, WhatsApp.
1: Cosa hai inventato?
0: No, messaggio effimero c'è sempre. Sono messaggi che tu puoi decidere che si cancellino.
1: Quelli che tu apri una volta sola
0: entro 24 ore, 7 giorni oppure 90 giorni.
1: Puoi decidere, pensa cosa sto
0: scoprendo. Però c'era un piccolo problema, che tu lo mandavi questo messaggio, si cancellava, per esempio, dopo 24 ore nel momento in cui lo inviavi. Quindi rischiavi che se uno lo leggeva dopo un giorno trovava messaggio cancellato.
1: Un po'.
0: Adesso ti dà l'opportunità di cancellarlo appena lui lo ha visualizzato. Quindi
1: vedi, è automatico, tu me lo mandi, io lo vedo quando lo vedrò, però lo vedo una volta e poi muore.
0: Esatto.
1: Ah, ti ricordi Mission Impossible? Questo messaggio si autodistruggerà fra 5, 4,
0: che poi
1: 3.
0: Sono cavolate, perché c'è comunque lo screenshot, voglio dire. Poi
1: infatti,
0: se uno vuoi salvarlo questo messaggio, ti arriva anche la notifica, ti dice l'altro lo può salvare il messaggio, tu puoi decidere sì o no.
1: Ah, cioè tu mi mandi il messaggio, io lo voglio salvare, però devo chiedere l'autorizzazione a te. Ti chiamo io, Giannini, ti faccio sapere, va bene?
0: Distruggi tutto, distruggi
1: mamma
0: tutto.
1: Mamma mia.

0: Come sono bravi i War Republic dal vivo? Nessuno, guarda.
1: Vero, attualmente. Molto, molto bravi. Ma anche questo che arriva adesso non è niente male. Fra l'altro, il titolo della canzone è dedicato a proprio queste situazioni qua. Col telefono, non ti preoccupare, ma se vuoi bene qualcuno, se lo ami, ma lascialo libero.
0: Esatto.
1: Lui, non il telefono.
0: La canzone è proprio dedicata a tutti quegli amori ossessivi che tendono a tenere sotto controllo il partner o la partner. Difatti, Sting, dopo il grande successo di Every Breath You Take, disse alla band: ragazzi, mi faccio una canzone da solo.
1: Scusatemi.
0: If You Lost Somebody, Set Them Free, era il 1985. Lui è il grande Sting.

0: Somebody Set Them Free era il 1985.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Good morning, Kiss Kiss.
3: Buongiorno.
2: Max, ce l'hai il numero, quello privato di Carolina? No. La chiamiamo?
3: No. Aspetta, prova a vedere, lo se chiamiamo l'intelligenza artificiale. Sì? Ci dai il numero privato di Carolina di Caccia alla Bufala? No.
2: Ha detto solo se vince i premi. Allora devi partecipare al Caccia alla Bufala, perché anche l'intelligenza artificiale partecipa.
3: Preparatevi, sì. Perché questa è un, questo è un gioco proprio per allontanarvi dalle truffe, le fake news, le peggiori. 347 490 0042.
2: Oh, c'hai stile, quasi come Harry Stile.

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola lì, guardala, guardala, che tiene il telefonino sotto la zampa per non farlo vedere al toro. Gli scheletri ce l'abbiamo
2: non
1: tutti.
2: Non ce l'ha sotto la zampa, ce l'ha sotto lo zoccolo.
1: No, quella è un'altra, è solo una lista dei nomi, ma ne parleremo più tardi. Adesso è arrivato il momento di giocare. Caccia alla bufala.
2: Esatto.
1: Come funziona caccia alla bufala? Per i nuovi amici che ci seguono da poco, ci fanno i complimenti. Stranamente. Allora, attenzione, adesso giochiamo a caccia alla bufala e leggeremo tre notizie. Una di queste tre notizie è una bufala. Dovete riconoscerla, mandare un messaggio e se siete fortunati e Algoritmo vi sceglie potreste partecipare, ma aspettate il via di Giannini, eh?
2: Esatto. Allora al mio via, il più veloce o più veloce vinceranno i nostri gadget e stamattina ci mettiamo anche un telefonino sotto controllo, va bene?
1: Ok. Da parte dei carabinieri però. Butta via tutto, cominciamo?
2: Dai.
1: Notizia numero uno: un automobilista indiano ha stabilito un bizzarro record mondiale. Ha guidato per oltre 16 chilometri in meno di 30 minuti. Esattamente 16 chilometri e 14. 29 minuti e 10 secondi. E uno dice, vabbè, qual è il record? Che l'ha fatto tutto in retromarcia. Andare indietro per non far andare avanti. E invece no, andare tutti indietro. Ragazzi,
2: tutti in retromarcia.
1: Tutti in retromarcia. Ha fatto l'indiano. Dice, guarda che devi andare dall'altra parte. Lui ha fatto l'indiano e andato in retro. Oh, è comunque un record.
2: Certo.
1: Notizia numero 1.
2: Notizia numero 2, scienziati tra Cina e Australia hanno creato un pomodoro geneticamente modificato che profuma di popcorn al burro. Ci sono riusciti intervenendo su alcuni geni del pomodoro, del frutto, e la cosa interessante è che il pomodoro manterrebbe inalterate sia la resa che la proprietà, che le proprietà nutrizionali. Insomma, stessa salsa ma con odore di cinema multisala.
1: Devi pagare il biglietto.
2: Gnam. Notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Attenzione, perché parliamo di un matrimonio celebrato a Shanghai. È durato 8 giorni, itinerante, che ha visto esibirsi Madonna, Lady Gaga e Michael Bublé.
2: Porca miseria.
1: Stiamo parlando, fra l'altro, dell'ultima figlia del presidente cinese, Xi Jinping. Che ha detto, ma faccio un matrimonio sobrio. Infatti, alla fine ha detto anche Xi Jinping, ha detto, se Pica mette musica cinese io faccio un matrimonio che dura un mese. E infatti non è durato un mese ma quasi, alla fine però ha speso poca roba, 60 milioni di dollari.
2: Vabbè, niente.
1: Viva gli sposi! Nella busta cosa gli hanno messo? Il plutonio. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala? La numero uno? La guida Lorenzo Arbore? Indietro tutta. O la numero due? Il pomocorn o il poppodoro? O la numero tre? Matrimonio sobrio, sobrio.
2: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: altro che stupida sfortuna.
1: La fortunata è anche veloce.
0: Per arrivare primi bisogna avere anche un po' di fortuna, oltre che la bravura di capire qual è la bufala.
1: Infatti, oggi sai chi è arrivato primo?
0: No.
1: Un maschietto finalmente. No. Monica!
0: Ciao Monica. Monica, buongiorno.
1: Pronto? No, stavo scherzando, è una femminuccia, dai. Ok.
0: Sì, se ne è avuta male, ma sì. Monica, tra l'altro, un bellissimo.
1: Ma era una bufala.
0: Stiamo cercando di ricontattarla. Allora, la bufala, qual è? La numero uno, la numero due o la numero tre, bravo. E tra poco lo scopriremo. Tra l'altro, vi avvisiamo che se non rispettate il via, Aldo
1: Ritmo in coda.
0: Vi mette in coda sprecando tutto. Vediamo. Monica da dove? Da dove?
1: Dovrebbe essere da Latina, chiediamo conferma. Monica?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A tutti, a voi.
1: Monica, abbiamo detto bene, da Latina, giusto?
2: Sì, sì, da Latina, da Latina.
1: Allora, intanto dacci subito la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
1: Ma certo, brava. Figurati che Ximpin fa un matrimonio di 60 milioni di dollari. Non è che non lo fa, non ce lo farebbe sapere, diciamo. Però è una bufala, ok? Sì, sei sposata?
2: Scusa, non ti sento.
1: Sei sposata?
2: Sì, sì.
1: Devi chiedere una cosa sui telefonini, Gianni,
0: il
1: non so
0: telefonino
1: perché.
0: Lo lasci sul tavolo tranquillamente oppure c'hai i codici di sicurezza?
2: Assolutamente, il codice PIN me l'ha messo lui, quindi tranquillamente.
0: Bello.
1: E tu metti il suo, no? Ovviamente.
2: Ovviamente.
0: Ok.
2: Allora, nessun Monica, problema.
0: Una famiglia senza scheletri sui telefonini, va
1: sì,
0: bene.
1: Solo negli armadi. Allora, kiss a te e Giannini ti porta tutti i gadget al suo museo che c'è lì a Latina, che tu conosci, no? Il famoso museo Giannini. E lì,
2: certo,
1: arriva e ti porta
2: certo.
1: Gadget. Ciao Monica!
2: Perfetto,
1: ciao,
2: grazie, buona giornata e chi schissa a voi.
1: Ma chi schissa a te?
0: Adesso guarda che hai detto che c'è il museo Giannini a Latina, mi tocca dare i biglietti gratis a tutti quanti.
1: No, tranquillo, i biglietti ci penso io, anzi, no, non posso, perché poi capiscono che è una bufala.
0: Che museo è?
1: Se è tuo o di donne o di macchine.
0: Non è
1: donne
0: vero,
1: non ce n'è.
0: Non è vero, non è vero.

0: con questa canzone Talk to You, che è veramente molto molto bella, ci ricorda i bei tempi degli anni 90, musica house e quant'altro.
1: Quando dici Talk to You, cioè parlo con te, soprattutto mi ascoltavi, quello era il tempo passato.
0: Allora, tra poco, tra poco, visto che oggi è puntata tecnologica, dedicheremo uno spazio a Vita da Boomer.
1: Ecco perché arrivano già i messaggi, arrivano. Vitale preparati, non capivo allora, perché c'è Vita da Boomer, ragazzi.
0: Ho imparato ieri da mio figlio che ha 10 anni, quasi 11, 10 anni e mezzo, una parola che io guardo, veramente ci ho messo
1: nuova?
0: Un quarto d'ora, l'ho cercata su Google. Sì, nuova. Nuova, non è nuova.
1: Ma è quella di cui parliamo oggi o un'altra? Mettila in fila perché ne abbiamo tante.
0: Per farvi capire che mio figlio fa parte della generazione Alfa e non generazione Z. Noi parliamo sempre della generazione Z. Ma c'è anche l'Alfa. Mi ha insegnato ricrollare.
1: Scusa?
0: Ricrollare.
1: Secondo me è un troppo R l'ha fatto per dispetto, non esiste sta parola.
0: Ma ha fatto fare una figuraccia.
1: Ricrollare.
0: Porca mia.
1: Perché è il famoso tracollo, è stato gentile.
0: No, ricrollare, vabbè, poi un
1: giorno ne parleremo, infatti. Sì. Segnamolo.
0: Se ci avete da segnalarci qualche parola che i vostri ragazzi vi dicono e voi non ne sapete il significato, scrivetela 347-490-0042. Dai.
1: Ci siamo noi. Infatti quando arriva il momento di Vita da Boomer a me vengono in mente loro, ma non tutti e cinque, solo due maroni.
0: Ah, a me. Non in five.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
3: Kiss, kiss. Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss, kiss.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss Kiss.
13: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
11: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

0: Annalisa, canzone estiva, alleluia, alleluia.
1: E per questo finisce un amore, canzone estiva, occhio.
0: Te lo ricordi?
1: Oh mamma, io cercavo di depistare le indagini.
2: Entra!
1: No! Dimmi, voglio! È arrivato il momento tanto atteso, non sappiamo da chi, la vita da boomer.
2: Allora,
1: attenzione, mantieni questa, mi piace molto. Che parola abbiamo oggi?
0: Allora, bravo, ricordiamo che questa vocina ricorda per quelli più boomer,
1: certo,
0: gli Squallor,
1: Pierpaolo degli Squallor, grandissimi Squallor.
0: Però se io ti dicessi,
1: sì,
0: tutti quelli che sono rimasti fuori da Click Day,
1: sì,
0: per i biglietti del parterre del Kiss Kiss Way di Torino, li possono clacciare andando al villaggio di Kiss Kiss vincendo lei giochi di animazione.
1: È vero, quindi allora
0: li possono clacciare lì, li possono clacciare, sì.
1: Allora, la parola da indovinare non è Kiss Kiss Way, perché si sa che è a Torino, questa l'ho indovinata.
0: Qual è?
1: C'è la possibilità di andare al villaggio e vincere i biglietti anche
0: clacciare,
1: se sono finiti.
0: Clacciare,
1: ma la parola è clacciare.
0: Clacciare.
1: Se andiamo avanti così, ci clacciano a noi da qua.
0: Dall'inglese to clutch, che significa afferrare per un pelo, salvare all'ultimo momento, capito? Ribaltare una situazione, per esempio nel gaming, la Gen Z lo utilizza quando si sta giocando in inferiorità e si sta perdendo. Se c'è uno che riesce a ribaltare la partita all'ultimo momento, dice: ho clacciato all'ultimo momento, ho clacciato la partita.
1: Ah, ecco perché noi ci clacciano dalla Champions, noi della Juve.
0: Nella vita di tutti i giorni significa riuscire a risolvere in extremis un problema, una cosa che si stava mettendo male.
1: Ragazzi, ho imparato una bella parola. Clacciare. Sì, io sono contro la claccia, mi dispiace.
0: Bravo,
1: mi piace sparare, ma sono contro la claccia. Quindi la parola è clacciare.
0: Vita!
1: Segnatecelo.
3: Sì.
1: Oddio.
3: Vitale, avete ascoltato?
1: Ma chi è?
3: Super Telegattone. Vita!

0: anzi scarta niente. Oh, ragazzi. Madonna, e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questa Radio Kiss Kiss. Sono le 10:34-35 del mattino, Max e Max, fino a mezzogiorno, certo.
1: Intanto molti genitori si lamentano di non capire alcune parole che dicono i figli. Infatti Vita da Boomer nasce per questo. Voi ce le segnalate e noi cercheremo di spiegarle.
0: Esatto. Allora, ecco, c'è una cosa che fanno spesso, di cui abbiamo parlato anche noi, cioè il 6-7.
1: Ecco, attenzione, quello non è un tormentone, giusto?
0: È un tormentone che arriva dagli Stati Uniti, lo fanno soprattutto i ragazzini, sì, quello di palleggiare con le mani e dire 6-7. Non c'ha nessun significato, è una cosa di là.
1: Contenti loro, contenti tutti.
0: E a proposito, tra poco parleremo di questa cosa
1: che non riguarda... ha significato. Ne ha fatto un'altra?
0: No, riguarda il nostro pontefice.
1: Non me l'anticipare. Grande Lion.
0: Invece il nostro Trump,
1: eccolo. L'altro pontefice, quindi.
0: Il biondo ha fatto un'altra cosa, ma qui rischia grosso,
1: Aia, che cosa?
0: Cioè, roba di studi legali, ste cose.
1: Sì,
0: che,
1: ma chi gli frega, lui comanda.
0: Ha fatto una cosa che riguarda l'agente 007.
1: Oh no.
0: Lo sai che ieri si sono aperte le insomma, per diventare il nuovo agente 07, le selezioni.
1: Sì, ecco perché mi chiama tutti i giorni.

0: attenzione, perché Mace, che è un DJ, produttore discografico e anche autore di testi, a un certo punto ha detto: ragazzi, ma io me la scrivo io e me la canto io la canzone.
1: A sto punto. Però si è fatto dare una mano, da Salmo e Colapesce. Comunque lui è Mace, Mace, Cattive Abitudini.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
2: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: happy, happy, vedi con la fascia come ce l'hai ora, felice, happy, contento.
1: Happy, a piedi.
0: Di questa
1: intendi?
0: Bella puntata di Good Morning Kiss Kiss che ritorna domani puntuale tra come le 9 no. e mezzogiorno con Max e Max. E vi lasciamo questa canzone.
1: Ah, The Cars, che bello orario. Drive.
0: Drive.
1: Posso salutare, Gianini, così? Due ospiti sono venuti a trovarci particolarmente.
0: Dai, dai, dai.
1: E Jessica e la Fede, mai viste qua. Forse hanno bisogno di chiedere dei soldi, probabilmente. Ringraziamo il dottor Pica, ringraziamo la Control Room, la nostra Lucilla. Marta è pronta.
0: Yes,
1: e anche noi ad andare via, ma torniamo domani, ore 9, Max e Max.

0: The Carson Drive 1984, il nostro History Kissy. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si sono concluse alle Maldive le operazioni di recupero delle salme di Giorgia Sommacalle e Muriel Odenino, morte durante un'immersione. Erano gli ultimi due corpi ancora nella grotta dell'atollo di Vavu ad una profondità di 60 metri, dopo che ieri gli specialisti finlandesi, con l'aiuto dei sub della Guardia Costiera Maldiviana, avevano recuperato Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. La salma di Gianluca Benedetti, l'istruttore, prima di essere recuperato, è già rientrata in Italia. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, disporrà le autopsie e intende sentire come testimoni gli altri italiani che erano sulla Duca di York. La nave safari da cui la docente dell'Università di Genova e la figlia, i due ricercatori e il capobarca si erano tuffati. Le relazioni tra Cina e Russia sono a livelli senza precedenti e rappresentano un esempio di partenariato globale e cooperazione strategica. Così Vladimir Putin, dopo il colloquio a Pechino con l'omologo cinese Xi Jinping, che da parte sua ha elogiato il rapporto indissolubile tra i due paesi e ha richiamato la costruzione di un sistema di governance globale più giusto e ragionevole. Secondo una dichiarazione congiunta di Cina e Russia, gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità del Medio Oriente. Giunti ad Ashdod, i 430 partecipanti alla Global Sumud Flottiglia bloccati da Israele al largo di Cipro. In segno di solidarietà con i detenuti palestinesi, un'ottantina di attivisti avrebbero iniziato uno sciopero della fame. Chi non accetterà l'espulsione verrà processato. Il ministro degli esteri italiani, per il tramite dell'ambasciatore Ferrari, ha chiesto che ai 29 italiani della spedizione sia assicurato un trattamento dignitoso. La cronaca è caccia ad un uomo che nell'Odigiano ha coltellato una 54enne biologa. La donna, dipendente dell'azienda sociosanitaria territoriale, ha notato una persona con un cane in difficoltà sulla provinciale 27 a Castel Gerundo. È scesa dall'auto per chiedere se avesse bisogno di aiuto e lo sconosciuto invece l'ha colpita per poi fuggire nelle campagne circostanti. Il coltello è stato trovato in un fossato, la vittima è ricoverata in gravi condizioni agli ospedali civili di Brescia. A Napoli sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, fatti sgomberare a titolo precauzionale ieri sera dopo il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, residenti nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Si tratta di 6-7 piani da tempo disabitati perché inseriti nel piano di abbattimento e successiva riqualificazione. I controlli dei vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Lo sport, calcio, l'Arsenal vince la Premier League con un turno d'anticipo, il Manchester City non va oltre l'1-1 con il Bournemouth e consegna il titolo ai londinesi, che sabato saranno impegnati nella finale di Champions con il PSG. E doppia festa per Riccardo Calafiori, che proprio ieri ha compiuto 24 anni e scrive il suo nome tra gli italiani che hanno vinto il campionato inglese un anno dopo Federico Chiesa con il Liverpool. Serie B, il Monza batte la Juve Stabia 2-1 e conquista la finale playoff. Stasera il ritorno dell'altra semifinale Palermo-Catanzaro. I rosanero cercano l'impresa dopo il 3-0 dell'andata per i calabresi. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Se avete bisogno di leggerezza, siete nel posto giusto. Se avete bisogno di bella musica, siete nel posto giusto. Se avete bisogno di me, siete nel posto giusto. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Saluto anche Giovanni Imperatore in regia, Max e Max che tornano domani. E come sempre, la musica più bella si inizia con la nostra tripletta: Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, Eagle Eye Cherry con Save Tonight dal 1997. Ma subito un po' di movimento, The Bowser con Magnetic.

200 all'ora come un passo in autostrada mica va bene, ragazzi. Cesare Cremonini, allora buon pomeriggio ancora da Marta. Iniziamo subito con quelle notizie che ce le fanno un po' girare, ecco, che ci fanno leggermente innervosire, perché è successo di nuovo. Allora, un uomo ha parcheggiato la sua auto nelle strisce blu, ha fatto bene, ha pagato il grattino benissimo, ha chiuso l'auto ed è andato al lavoro, ma al suo ritorno ha visto un bel multone da ben 42 euro sul parabrezza, perché aveva lasciato uno dei finestrini leggermente aperto, cosa che già abbiamo sentito, di cui abbiamo già discusso. E questa è istigazione al furto, cioè magari di lì passa una brava persona, insomma uno che ha smesso con certe cose, che quel un ladro che magari è uscito di casa con la voglia di comportarsi da bravo cittadino, che poi vede l'auto con il finestrino lasciato leggermente aperto e cade poverino in tentazione, vuole magari rubare quell'auto, e allora multiamo chi per una distrazione ha istigato una brava persona a cedere alla tentazione di rubare. E comunque la multa andrebbe dai 42 euro ai 173, quindi alla fine a sto tipo gli è andata pure bene, perché ha avuto il minimo 42 euro. Ma ci sono altre 5 infrazioni poco conosciute che possono portare a un multone per mancanza di conoscenza. Ne parliamo, se vi vengono in mente segnalate pure. Intanto c'è Taylor Swift.

con Elizabeth Taylor su Radio Kiss Kiss. Dunque, lasciare il finestrino dell'auto aperto può farci avere una sanzione per istigazione al furto, ma quali altre infrazioni poco conosciute possono portare ad avere una multa per mancata conoscenza? Perché ci sono delle regole che magari non conosciamo e che non sono neanche valide per tutte le città d'Italia, ma insomma la legge non ammette ignoranza, e quindi se ne siete a conoscenza segnalate pure e poi ne parliamo successivamente. Intanto io ho anche voglia di pensare a cose belle, perché l'estate è alle porte e cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno con la formula cambia gratis, posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Oh, questo è il vero relax. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss,
2: kiss. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia. Kiss,
4: kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
5: kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Kiss Kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Ho la cattiva abitudine di dondolarmi sulla sedia, sì, cose che si facevano ai tempi della scuola, lo faccio ancora e qualche volta non sentirete me entrare perché sarò caduta qui chiul per terra. Bene, detto ciò, si può ricevere una multa per aver lasciato il finestrino aperto, perché molti non sanno sia un comportamento sanzionabile, ma tante altre sanzioni si possono beccare per mancata conoscenza. Io, siccome vi voglio bene e voglio bene anche a me stessa, cerchiamo di fare un attimo un recap. Molti ci segnalano, è assolutamente vero, il braccio e la mano fuori dal finestrino, pratica molto comune soprattutto d'estate, viene punita da 85 a 338 euro di verbale. Climatizzatore acceso con motore in sosta, misura pensata chiaramente per tutelare l'ambiente, prevede multe fino a 432 euro. Guida a torso nudo, anche questo, perché Giova, perché tu giri a torso nudo in auto? Non si può fare, a Napoli sì volendo, ma in molte città è stato introdotto un regolamento locale che vieta proprio questa abitudine per ragioni di decoro. Poi lavaggio veicolo su strada pubblica, no, non si può lavare l'auto per di sotto casa, adesso mi lavo un attimo l'auto, no, multa dai 105 ai 422 euro. E poi uso improprio del clacson, il clacson è ammesso soltanto in situazioni di reale pericolo, altrimenti sanzione.

Romix. Allora, come dicevo, abbiamo parlato di tutte le regole che bisogna rispettare. Alcune regole magari non le conosciamo e alcune regole magari sono esistenti soltanto in alcune città italiane. Come dicevo, guidare a torso nudo in alcune città italiane hanno proprio introdotto regolamenti locali che vietano questa abitudine per ragioni di decoro, con sanzioni che possono toccare anche i 500 euro. Ad esempio a Agropoli, a Sorrento, Villanova, sicuramente molto di più nelle località balneari, in cui magari uno esce dalla spiaggia e entra in auto così come gli pare. Quindi per motivazioni di ragioni di decoro questa cosa è presente, questo regolamento, soltanto in alcune località italiane. Per dire, allora a Milano si può fare come a Napoli, che ho menzionato prima, siccome son di Napoli. Quindi in alcune città non si potrebbe fare, in altre sì, teoricamente, ma non credo sia possibile comunque. Va bene, se non siete riusciti a prendere i vostri biglietti per il tour di Radio Kiss Kiss, per il Kiss Kiss Way, sappiate che potete ancora farlo. Tranquilli che tra poco vi spiego come fare.

Stray Dancers e adesso ritornano in coppia. Li abbiamo visti sul palco dell'Ariston, hanno avuto grande successo, ci hanno fatto ballare e tanto divertire, e lo faranno ancora perché insomma ci faranno un po' da apripista anche per il sound dell'estate. Le DIA H7 insieme ancora con Santa

0: Santa.
1: LDH7 Santa, il nostro new kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Arriva l'anticiclone con un anticipo d'estate. Nel pomeriggio sole più caldo, salvo alcuni rovesci sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto praticamente ovunque, con cielo in generale sereno o al massimo poco nuvoloso. Caldo in aumento, con massime tra 19 e 26 da nord a sud. Picchi di 27 gradi in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss.
5: Dai, racconta.
6: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Kiss Kiss. La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
10: Kiss Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
5: La spesa intelligente!

Just Might su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzales, eccetera eccetera. Mi trovi qualche altro cognome spagnoleggiante? Se ti viene in mente, giusto per aggiungerne qualcuno, ti viene. Tutto pronto, ragazzi, per il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che parte da Torino. Chi ci sarà? Ragazzi, Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta, Arisa, Geax, Clara, Fra Quintale, dito nella piaga, ragazzi, veramente tantissimi artisti. Ma in tanti ci state scrivendo di non essere riusciti a prenotare il biglietto per lo show del 30 maggio. Bene, allora vi dico che cosa dovete fare. Venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e provate così a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso all'area pit. Cioè, area pit vuol dire che siete in un'area esclusiva sotto al palco. Quindi ripeto, se non avete ancora il vostro biglietto, vi aspettiamo il 29 e il 30 maggio a Piazza Castello a Torino. Quindi non dite che poi non vi ho

0: Andiamo a vedere chi è stato più veloce ad indovinare la password di oggi. Gioco che facciamo come sempre alle 15.45. La parola abbiamo detto che la potete trovare su un set cinematografico. Il numero invece è il numero perfetto al cinema per seguire al meglio magari le saghe, non lo so, le trilogie, quelle famose che hanno gli effetti speciali.
1: Anche se onestamente quella roba lì non è che piace a tutti, eh? Cioè non è che tutti la preferiscono.
2: La password è Luci 3.
3: Accesso negato.
0: Si trovano le luci su un set cinematografico, ma non è la parola di oggi.
4: Effetti speciali 3, Giovanni De Sorrento.
3: Accesso negato.
0: No, non hanno a che fare gli effetti speciali oggi.
5: Telecamera 3.
3: Accesso negato.
1: Necessaria per poter girare un film o una serie, ma no.
0: No.
6: Sedia 3.
3: Accesso negato.
0: La parola che abbiamo scelto è necessaria per girare i film, ma non è la telecamera.
6: Pellicola 3.
3: Accesso negato.
1: Diciamo che è un oggetto non solo simbolico, ma anche proprio un simbolo del cinema. Serve molto ai montatori. Quindi ha una. Cioè, chi fa il fonico, chi fa il montatore lo sa sicuramente, perché ha una valenza anche specifica.
0: Non solo, anche il regista e l'aiuto regista.
5: Certo. Controfigura 3.
0: No.
3: Accesso negato.
1: È un oggetto.
0: La parola fa. Allora, la parola che abbiamo scelto la trovate in set cinematografico, ma.
1: Ma attenzione,
0: fa anche un rumore secco.
6: Chroma Key 3D.
0: No!
3: Accesso negato.
1: Non è il Chroma Key, chiaramente il 3 è il numero corretto perché parlavamo del 3D, no? Gli effetti anche speciali da vedere in 3D al cinema fa un altro effetto.
0: Vi faccio sentire il rumore secco che fa la parola di oggi.
1: Attenzione, vai. Ta! E squilla il telefono. Quindi ci sembra di capire che c'è qualcuno che ha già indovinato.
7: Pronto?
0: Pronto?
1: Graziella?
7: Sì, ciao.
0: Ciao.
1: Eccola, Graziella, benvenuta su Radio Kiss Kiss. La password del giorno è
7: TAC 3.

0: la password e preservativi 2.
1: Avrà sbagliato il gioco. No, avrà sbagliato il gioco, non lo so. No, perché è molto utile, dicevo, al montatore, è perché chiaramente lui segue il montaggio, il suono, quando lo devi applicare al video, e quel ciak vuol dire che è iniziata proprio la scena.
0: Complimenti, sei stata la più veloce, hai vinto i gadget di Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, Graziella?

0: La mamma sarà il tuo target, sta andando a prendere le bambine a scuola, quindi sicuramente. Quindi salutiamo le mamme in target.
1: Poi a scuola, scusa, alle 16 sti bambini escono.
0: Ho capito, fanno l'orario più lungo, che ti devo dire?
1: Che usciva sempre all'una, ricordo.
0: Che ascoltano Radio Kiss Kiss, ma dipende dall'età, ci sono anche bambini che escono più tardi.
1: Arrivano il Corriere di Kiss Kiss dalle 16 alle 19, grazie a Chiara Manzino, grazie a Giovanni Gioschi, è il professore imperatore, e vi lasciamo anche con questo pezzo del 1996 dei Fiori.

0: Offli, Fugees, non voglio più niente dalla vita, 1996.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: faccia cosa? Ma scusa, ma se sulla ramp mi hai sempre vietato anche il minimo fischietto, adesso puoi suonare
1: perché
0: il kazoo?
1: Perché tu sei un conduttore tradizionale.
0: Ragione, hai ragione.
1: Tu parli bene, tu sei quello.
0: Hai fatto
1: io invece
0: le scuole
1: sono altro.
0: Signori, il Corriere di Chischissa, eccolo là, Pasquale Violi in regia, già con la sua azione. Sono le 16.01, è mercoledì 20 maggio e tutto mi pare che va bene, ma non garantiamo che andrà bene.
1: Non guarda caramandaro.
0: Guaranà. Sigla.

0: morning.
1: E già questo basterebbe a rendere il pomeriggio quello che deve essere, cioè sì, bello up su di morale grazie a Samurai J. Però,
2: a proposito di morale, no, dobbiamo tirare su di molare, molare?
1: Sì, se siamo, molare, siamo anche un po' odontotecnici,
2: ecco, ci mancherebbe. Una nostra ascoltatrice.
1: Però posso dire una cosa, se già cominciano con le aspettative e col carico di responsabilità, io mi tiro indietro.
2: No,
1: non
2: però
1: sento
2: è importante
1: di...
2: perché questo è da analizzare, questo messaggio.
1: Che cosa dice?
2: Carmen da Firenze dice: tiratemi un po' su il morale perché i miei gemelli sono andati in gita a Venezia e mi mancano.
1: Cioè, quindi fammi capire bene. Sei
2: intanto,
1: una...
2: cara Carmen, quanti anni hanno sti bambini?
1: Questo che mette il rondò veneziano.
2: Ole!
1: Scusa, ma non puoi essere sempre così didascalico, regia.
2: Poi, allora, per andare però da Firenze a Venezia, significa che qualche giorno fuori ci staranno.
1: Beh sì, sicuramente, se le mancano non è una questione di 4
2: ore. E se
1: ti
2: mancano, quanti anni hanno sti bambini?
0: Per dire, ottimo, mancano i miei figli.
1: Evidentemente non è abituata a vederli allontanarsi.
2: 14
1: spesso.
2: Anni!
1: 14 anni,
2: però, Carmen,
1: cioè, quindi
2: pure tu
1: sei una mamma i cui figli adolescenti mancheranno per qualche giorno.
2: Ma tu sei pazza! Ma tu adesso devi fare veramente la
1: brava! Ma stappa il gin che hai nel mobile bar, stappa un bel gin, mettici la tonica e vai dritta così fino a sera. Ma cosa
2: vera,
1: che
2: ma lasciali stare, sti gemelli.
1: Tanto loro ti manderanno un messaggino per dire: mamma, sto bene. Quando li chiami tu non ti rispondono.
2: Esatto.
1: È tutto nella norma. Stai
2: tu
1: tranquillo.
2: Andrai in ansia, comincerai a chiamare tutte le altre mamme, palpitazioni.
1: Esatto.
2: Poi chiami il professore, la professoressa, chiami l'hotel.
1: Poi se non ti rispondono.
2: Poi ti presenti lì e dici: salve, sono la mamma dei gemelli.
1: Sono
2: e gli avrai rovinato la vita.
1: Sono la mamma di Samuele. Direttamente. Allora, Corriere di chi si... Oh, ma non avevamo detto che dovevamo cominciare con allegria? Vabbè, dai, anche Evanescence ci sta.

0: Noi Roll, che sarebbe poi il signorino so tutto io.
1: Io pensavo che fosse Mister Novito.
0: Mister Novito. La Novito, che sarebbe il maschile di novità.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: Allora devo dire una cosa, che devo aprire un piccolo discorso e vorrei darti un parere.
0: Okay.
1: Anche da Pasquale, perché è papà.
0: Pasquale è la nostra regia.
1: Ho notato ieri, anzi non è che ho notato, ho scoperto una cosa importantissima.
0: Un figlio segreto. No, hai cominciato male.
1: Sono andato a casa di mia sorella e mio cognato, era l'onomastico di mio cognato.
0: San
1: sono
0: Pasquale.
1: Andato a cena di... No, Pasquale, Ivan.
0: Ah, quella. Ah, ok.
1: Vado a casa, non c'era mia nipote, Zoe.
0: Attenzione.
1: Sette anni, dove sta? Ah, sì, alle nove non ci sta. No, è andata alla festa di compleanno di un'amichetta.
0: Lasciami indovinare, pigiama party?
1: No, perché poi è tornata, alle nove e mezza è tornata. Ok, quindi era una festa pomeridiana. Quando è tornata, lui ho detto, allora che avete fatto? Che avevi i giochini, c'erano gli animatori? Che... Mia nipote mi fa, no, eravamo solo le amichette, abbiamo fatto i trucchi.
0: Certo.
1: Scusami, era la festa di compleanno di questa amica tua?
0: Sì.
1: Ed eravate solo amiche? Sì, perché ho scoperto che a questa età non ci sono più le feste di compleanno come le facevamo noi.
0: Cioè quelle un
1: di
0: po'
1: classe.
0: Accumulative,
1: sì,
0: quelle
1: adesso
0: inclusive.
1: I maschietti fanno le feste, che ne so, al parco giochi, dove vanno a giocare a pallone, si scassano di mazzate, così. E invece le femminucce fanno la beauty routine.
0: Ma scusami, ma questo chi lo decide? I genitori o lo decidono i bambini?
1: Lo decidono i bambini.
0: E se io fossi un genitore direi facciamo una bella festa, magari nelle ludoteche.
1: Sì,
0: magari,
1: però che succede? Che oggi i bambini stessi vogliono fare questo genere di feste. Quindi non ci sono più le feste dove stanno maschietti e femminucce. L'ho scoperto ieri, cioè sono rimasto malissimo.
0: O magari è un piccolo, tu non lo sai perché magari tua nipote non l'hai studiata a fondo, è un piccolo gruppo di femministe. Magari stampano anche dei volantini, che ne sai.
1: No, attenzione, mi dicono adesso, Pasquale dice, anche nelle ludoteche fanno le mini, l'angolo della mini spa, l'angolo... No, raga, io non ce la faccio.
0: No, però voglio solo dire che tutto questo conferma il grande trend dell'involuzione che stiamo vivendo. Quindi a un certo punto ritorneremo che gli uomini andranno a caccia fuori dalle caverne e le ragazze resteranno nelle caverne a badare magari al fuoco.
1: Tu dici?
0: Ma scusa, se questa è la tendenza nel 2026, ma
1: attenzione, è passato pure un cavallo.
0: Sai una cosa che non amo?
1: Cosa?
0: Ho solo 6 secondi e non te la posso dire, ma la voglio approfondire tra poco. E diventerò molto polemico. Attenzione.
1: Mi piace.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.
5: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Kiss Kiss.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss Kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss Kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss.

0: con Harry Styles, American Girls, capito, si era stabilito anche quel clima bello pacifico, positivo.
1: Sì,
0: che io,
1: ma che in questo momento subito
0: sì,
1: aboliamo.
0: Aboliamo subito.
1: Perché Alfio finalmente, ragazzi, ha deciso di esporsi.
0: Sai che però era passato anche un po' di tempo, mi ero anche preso bene con la
1: adesso
0: musica.
1: Io me lo sono segnato, la gente mi ha scritto e ha detto, ma quindi adesso Alfio fa il polemico? Sì, ma non so che cosa voglia dire. No, mi metti una base polemica, per favore?
0: Perché,
1: eccolo, vai!
0: No, aspetta, perché prima abbiamo detto che adesso anche i bambini, quando organizzano le feste di compleanno, le femminucce si vedono tutte insieme, fanno beauty routine, i maschietti invece vanno a giocare al laser game,
1: e
0: vanno a giocare
1: a
0: calcetto.
1: Io.
0: Ok, quindi c'è questa divisione. Ma da adulti, sì, ti è mai capitato di andare in pizzeria, di andare al ristorante, vedi quelle tavolate di amici, anche persone abbastanza giovani, magari con famiglia, che fanno una tavolata lunga, magari di 20 persone. Da un lato,
1: da un lato tutti
0: gli
1: uomini,
0: i fidanzati, da un lato.
1: Cosa brutta. Io quando mi trovo in queste situazioni, sai che faccio?
0: Cosa fai?
1: Cerco sempre di rompere lo schema. Sì, rompo lo schema, mi butto io dalla parte delle donne.
0: Caso poi strano.
1: No, ma non per quello, magari sono tutti coi accoppiati, non fui scemo.
0: No, vabbè, così.
1: Poi magari cambio posto durante la cena. Hai capito?
0: No, perché a me sembra
1: che mi dà fastidio.
0: Mi sembra il concetto un po' ottocentesco, ma volendo anche inizio novecento, di quando dopo una cena tra nobili le donne ma cos'è? Gli uomini andavano a giocare a carte, a fumare il sigaro e a giocare a biliardo, e le donne restavano a fare la l'uncinetto.
1: Ma guarda, magari, che succede pure nella mia famiglia a Natale, quando ci riuniamo tutti.
0: Rincoglioniamo, hai detto.
1: Rincoglioniamo quelle donne. Cioè, tutta la zona dove stanno i maschi adulti. E poi al ritroso tutti quelli che io penso
0: e tu
1: mezzo.
0: Dove ti posizioni?
1: Hanno quelli più giovani
0: col mignolino tra i denti che ti togli.
1: Che vergogna.
0: È Radio Kiss.

0: stato Ciro?
1: Non è stato Ciro, assolutamente. È stata Cyrus, o meglio Cyrus, Miley Cyrus, su Radio Kiss Kiss.
0: Ti prego, vogliamo cominciare con la giornata mondiale? Perché ancora, che cos'è? Pasquale ti sta dicendo
1: 16:34, e allora sigla!
0: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Mercoledì 20 maggio.
1: Attenzione.
0: Giornata mondiale del telecomando scomparso. Un minuto di silenzio per tutti i telecomandi scomparsi e mai tornati a casa. A me sai che succede?
1: Che succede?
0: Divano, la sera? Tutte le sere. Divano?
1: Non dire cosa fai sul divano.
0: Divano, solo sapere. Sdraiatino, sdraiatino, televisione, eccetera, eccetera.
1: E in una mano il telecomando e nell'altra.
0: Accanto a me c'ho il telecomando della televisione, il telecomando quello piccolo della Fire Stick, diciamo.
1: Ok.
0: E il telefono. Ok, tutto a posto. Stai lì, mezz'ora, 40 minuti, cioè, a un certo punto dici. Quella al telefono, ti devi un attimo fermare, vuoi mettere pause?
1: Non sai
0: dov'è il telecomando. Dov'è? Metti le mani ovunque,
1: ma
0: le metti anche in posti nascosti.
1: Allora, scusami, mettiti.
0: Non lo trovi.
1: Mettiti nei panni di un telecomando, ok? Sei lì. Per tanto tempo. Nasci anche con un certo design che ti dà una dignità da telecomando.
0: Anche in
1: poi arrivano quelli.
0: Arrivano
1: quelli come.
0: Il telecomando.
1: Arrivano quelli come te, quelli come me, quelli come mio padre.
0: E che fa?
1: Che quando devono premere un tasto, magari non sono in direzione laser con la TV, non prende bene e allora cominciano a pigiare i tasti fino a sfondarli.
0: Maltrattano!
1: Eh sì, perché dopo un anno i telecomandi hanno tutti il tasto volume e programmi sfondati. Poi c'è quello con la freccettina che non si capisce cosa minchia serve.
0: Si toglie anche il colore dal telecomando.
1: Poi ce ne sono due o tre che sono bianchi, che sembrano il telecomando nuovo. Lo guardi sui tasti che principalmente e sono tutti sfondati, quindi lui decide deliberatamente come i cani di andare a morire altrove.
0: No, ma poi lo trovo sempre nella senga del divano.
1: È vero.

0: Dragons è la novità che arriva su Radio Kiss Kiss con io la chiamo anche amichevolmente Rosalba Pippa.
1: Vabbè, certo, ragazzi, stiamo parlando di un'amica di Radio Kiss Kiss, parliamo di Arisa, come no, dice qualcuno.
0: Ma è in America forse, ma in Italia è la meravigliosa Arisa, la

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Kiss, kiss. La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo

0: Positive.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Che sound giusto, che sound figo, Fever Dream con Alex Warren. E allora, non posso dire la stessa cosa della sigla della rassegnata.
1: Perché? Dici ciao.
0: Perché la sentiamo e capirai.
1: Ma questo è pazzo, non dai, non vai. Puoi dire questo.
0: Sigla.
2: Sera, sera, sera, sera, segnata stampa.
3: Vengono a vedere, appena ci vediamo da te, così parliamo a voce.
0: A
3: se c'è qualcosa che posso inserire, perché no, già te lo dissi.
0: Benissimo. Scusa, ma posso capire queste incursioni?
1: Beh, non lo so, sono messaggi che arrivano così, senza
0: vabbè,
1: senso.
0: Okay.
1: Ragazzi, attenzione, sicuramente molti di voi avranno visto, avranno già letto questa notizia. Ci troviamo a Roma.
0: Ah, che
1: più
0: bello.
1: Precisamente nel centro di Roma.
0: Che bello.
1: Nella parte proprio ricca di Roma.
0: Che bello!
1: Dove ormai parcheggiare è diventata una cosa impossibile. Pensa che vicino Piazza Navona
0: sì.
1: è comparso un annuncio record.
0: Che?
1: La vendita di un posto auto. Ok.
0: No, perché no, scusa, ce l'ho con la regia, perché ogni volta che noi nominiamo qualcosa.
1: Ah, non la sentivo la musica.
0: Ti si apre il didascalico, perché lui è eclettico, ma è anche didascalico e ti deve trovare la canzoncina adatta.
1: Comunque, vabbè. Ragazzi, un posto auto in vendita a 260.000 euro.
0: Ma che cosa
1: cioè,
0: stai dicendo?
1: Non un box. Attenzione, io voglio che la gente capisca questa. Non stiamo parlando di un box che già ovviamente è tantissimo. Un posto auto.
0: In una rimessa condivisa, un posto di 12 metri quadrati dove forse neanche un SUV grande riesce a entrare.
1: 260.000 euro.
0: Ma cosa stiamo? Ma di che minchia stiamo parlando?
1: Non lo so.
0: Allora, no,
1: so.
0: Scusa, perché io adesso, giusto, un appunto per dire, una volta il lusso
1: era... Il lusso era avere, che ne so, la casa con vista Colosseo.
0: Certo.
1: Colosseo. Ma guarda. Colosseo.
0: Ma banalmente, anche se... basta con sta roba. No, banalmente, anche se non vai nei grandi centri importanti, Roma, Caput Mundi, per carità, città eterna, ma anche quando vai in città più piccole,
1: certo.
0: Il vero lusso non è avere la casetta schiera col giardino.
1: No,
0: e
1: è avere la possibilità di parcheggiare
0: in centro.
1: Subito, ma subito,
0: sì,
1: sotto
0: sì.
1: casa, quella è la cosa.
0: Se hai un appartamento che cade a pezzi, con l'impianto neanche a norma c'è, ma hai il garage di proprietà, sei ricco.
1: Ma ragazzi, ricordiamo la mia situazione. L'anno scorso io ho cambiato casa proprio per il parcheggio.
0: Sì.
1: Perché d'estate, cioè, vivevo in un posto bellissimo,
0: sì, sì, sì.
1: cioè vista mare, tutto quello che vuoi, ma io non potevo,
0: Ciro,
1: uscivo di casa.
0: Ciro perdeva le auto come noi perdiamo i calzini in lavatrice.
1: Ragazzi,
0: ma dov'è l'auto, scusa?
1: Ma dovevo fare solo questo.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: 35.
1: Ma un anno bellissimo.
0: Per te magari.
1: Ragazzi, aprì la mia prima attività imprenditoriale.
0: Attenzione, dove? Lasciami indovinare.
1: Lungomare di Vasto, ovviamente. Aprì una profumeria. Bellissima, eh?
0: Profumeria?
1: No, profumeria. Negozio di profumi per le donne che si chiamano Maria. Pensavo che giocare con il nome, che ho capito, con le parole.
0: Per quanto io mi impegni a capire di
1: io
0: cosa si tratta.
1: Io cacciavo tutte le altre, perché poi ero pignolo. Tu state avendo un profumo, come ti chiami? Anna. No, via, fuori.
0: The Cure in quel

0: Gazzoo di Ciro. Eccolo là. Allora, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Signori, buon pomeriggio. Siamo nel mezzo del cammin di nostra settimana.
1: Sì.
0: E io non mi ritrovo in una selva oscura, non so tu.
1: Mamma mia, io accanto c'ho Beatrice.
0: Eccolo là. E tu solo di amore platonico puoi andare. Intanto, eccoli là i nostri ascoltatori che vogliono sapere: ma di cosa parleranno i Corrieri nella seconda?
1: Stiamo affrontando dei temi attuali,
0: no, la verità è che
1: dei temi profondi.
0: Cioè, la verità è che se ce lo chiedono, di cosa parlerete nella seconda?
1: Ragazzi, ma sono dettagli. La vita è bella così, perché deve essere semplice.
0: Dateci tempo di organizzarci. Quello che possiamo promettere è che sarà una seconda ora in pieno stile Corriere di Kiss Kiss. Ciao Pasquale Viola, ciao Lucilla, ciao anche Giovanni Imperatori.
1: Sì.
0: Con la musica più bella di Sunburn.

0: E così con Potential noi cominciamo la seconda. Aspetta, non è che volevo atteggiarmi, cioè non è che cominciamo con Potenza. Potential sì. Era il pezzo di Sambar, il titolo del pezzo di Sambar. Però ci mettiamo anche il nostro per cominciare la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Che siamo noi.
0: Scusa, ma in tutto questo tu non mi hai fatto neanche mezzo complimento per la t-shirt.
1: Di complimenti c'ha la t-shirt di Kiss Kiss,
0: che è molto carina. Volevo
1: ho
0: solo
1: capito, che... ma io lo sai che non le vedo queste cose.
0: Vabbè, niente.
1: È io come... non vedo da lontano.
0: Tu fai come gli uomini quando non riconoscono la tintura delle donne.
1: E tu fai come color. Le donne che dicono: sono fatti il capello.
0: Ma
1: non
0: tu
1: l'hai
0: lo sai che tra me e te la moglie sono io. Allora, fermi, perché nei termini della rassegnazione sì. Ce ne andiamo anche a Belluno.
1: Attenzione, trasferiamoci a Belluno, che tra l'altro ricordiamo che la Puglia è una delle regioni più belle d'Italia.
0: Sì, certo. Allora, andiamo a Belluno, dove quattro ragazzi hanno deciso, dopo aver bevuto un po', di fare proprio bagordi e fare festa.
1: Olè!
0: Così proprio, capito?
1: Sa che hanno sbagliato la stazione radio.
0: No, non hanno sbagliato.
1: E doveva fare festa, non è proprio... la canzone adatta per fare
0: io
1: festa.
0: Io credo risorgerò.
1: Perché c'è questa musica?
0: C'è questa musica perché questi quattro ragazzi, che poi sono stati anche denunciati, per fare festa, come dicevano loro, hanno preso un carro funebre e hanno cominciato a sfrecciare ad altissima velocità per le strade della cittadina, ubriachi, facendo zig zag.
1: Pensate che uno di questi quattro era pure nel posto destinato alla salma.
0: Perché si sta, non lo so, penso che io non lo so perché non l'ho mai sperimentato. Però no, credo si stappia, si,
1: però
0: si sia comodi.
1: Era comodo, stava rilassato. Comunque l'hanno fermati e lui, il guidatore, insomma, aveva era
0: un tasso alcolemico
1: importante. Gli hanno tolto la patente, gli hanno tolto il carro funebre.
0: Gli hanno tolto praticamente tutto.
1: Esatto.
0: Gli è rimasto
1: comunque alla fine dice: ma perché avete fatto questo? Loro molto semplicemente hanno detto: volevamo fare weekend con il morto.
0: Ma sì, infatti sì, ci stava. E poi, tra l'altro, quando hanno portato in carcere il ragazzo denunciato, non gli hanno fatto le foto segnaletiche.
1: No, che gli hanno fatto?
0: La pagellina.
1: Questa mi piace.
0: Questa era carina.
1: Non me l'ha detta prima, non so, perché capito, voleva stupirmi.
0: Non so,
1: non mi hai stupito.
0: No,
1: te lo
0: è venuta
1: dire.
0: Così.

0: Ai ai ai, ai ai ai. No, non per Rocco Hunt, ci mancherebbe, che è sempre benvenuto nei Corrieri di Kiss Kiss. Ai ai ai.
1: Allora, questa è una notizia, ragazzi, qua dobbiamo stare attenti tutti, perché io non sapevo di questa cosa e i Corrieri vengono in aiuto ai cittadini italiani. Ma no, che lo sai?
0: Io non so se
1: mi devo candidare.
0: Se io adesso dico che forse potrei averlo fatto, quello che stiamo
1: anche
0: per...
1: io.
0: Secondo te incappiamo in una...
1: Eh sì, perché la legge è legge.
0: No,
1: allora,
0: no,
1: a proposito,
0: diciamo,
1: di multe, no, dobbiamo dire alla gente che potrebbe incappare in una multa.
0: Allora,
1: siamo rassegnati per quello che è accaduto a Busto Arsizio, perché ci fa pensare.
0: Di tre volte Busto Arsizio.
1: Busto Arsizio, Busto Arsizio.
0: È difficilissimo.
1: Allora, una donna ha avuto una multa da 1.000 euro, che poi è arrivata a 1.300 euro.
0: Sì, perché lei non l'ha subito.
1: Perché non si è presentata, in caserma, a dare le segnalazioni.
0: Perché la mandano sull'app, lei magari non l'aveva vista.
1: Perché? Perché ha lasciato una busta, non di immondizia, attenzione, ma di abiti usati nelle campane, quelle destinate agli abiti.
0: Non nelle campane.
1: Non nella campana, perché la campana era piena. L'ha lasciata lì, perché dice, io comunque voglio donare questi vestiti, li lascio qui, ma non posso metterli dentro perché è piena. L'hanno beccata.
0: C'era la telecamera.
1: Sì, e le hanno dato 1.000 euro di multa.
0: Per aver lasciato esattamente accanto alla campana del vetro, cioè scusami, degli abiti usati, i suoi vestiti usati. Dice, dentro non ci stanno.
1: Cioè, io non solo vado a fare un gesto bello.
0: Però non c'entra perché... niente. No, fermo.
1: No, capito, però dai, ragazzi, non è che amo un nezzo, te voglio bene, però.
0: Ma scusami,
1: ci deve essere un minimo di.
0: No, allora, se tu vai
1: gentilezza
0: a casa tua, no? Se tu riempi il cassetto di mutande, ok? Poi a un certo punto prendi le mutande nuove. Vai nel cassetto delle mutande, non ci stanno dentro, cosa fai? Le lasci a terra?
1: E se non ci entra, ma che esempi del cavolo,
0: ma quello
1: questo.
0: Non puoi lasciare,
1: ma io prendo la mutanda e la butto, ma che
0: vabbè,
1: c'entra?
0: Sto
1: dicendo, cioè stiamo facendo, cioè la signora non è che ha buttato l'immondizia o un forno a microonde a terra, ha fatto comunque una busta con dei vestiti da donare.
0: E questa è l'analisi profonda delle cose, l'analisi neanche troppo superficiale, che lei ha lasciato una busta di vestiti per strada.
1: Sì, ma 1.000 euro. Allora,
0: oh,
1: è quello dico. Allora, ma
0: dire,
1: non ho capito. C'è gente che per... Vabbè, no,
0: non
1: niente, perché sennò divento populista.
0: Non ti arrabbiare.
1: E io non voglio
0: non
1: più parlare con
0: arrabbiare
1: gente come te. Non voglio parlare.
0: Ma no, io sto solo cercando di capire l'altro lato della medaglia, che cosa mi riflette.
1: No, perché tu vuoi difendere le istituzioni.
0: Oh,
1: ma è una minchiata.
0: No, però semplicemente ha lasciato la spazzatura per strada.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Chi schissa a te che il ring è il tuo posto nel mondo e lì cerchi di realizzare un sogno che nessuno vede tranne te. Chi schissa a te che quando eri piccola ti piaceva andare in campeggio con la famiglia e dormire tra i boschi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala. Porca vacca, non sul tappeto!
2: Kiss Kiss.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
7: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Kiss Kiss. Quante cose al mondo vuoi fare?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Kiss Kiss.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Kiss Kiss.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Kiss Kiss.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Kiss Kiss.
16: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
17: Kiss

0: Rolling Stones con i The Colors su Radio Kiss Kiss alle 17.26. Vedi che c'è polemica? C'è polemica perché abbiamo raccontato che a Bustastizio, difficile da dire, una signora ha lasciato dei vestiti in una busta accanto alla campana dove si mettono i vestiti usati ed è stata multata.
1: Lei, però ricordiamo,
0: allora,
1: non c'entravano i vestiti nella campana perché era piena, l'ha lasciata fuori, ha avuto 1300 euro di multa.
0: Ok.
1: 1300, no,
0: adesso
1: 50 euro.
0: Ciro dice, non va bene che facciano una multa perché lei non ha fatto altro che lasciare i vestiti dove andavano lasciati, solo che la campana era piena.
1: No, ma non dico neanche questo, però dico, ci vuole un po' di buonsenso, perché
0: certo,
1: comunque per fare un gesto buono, tu mi dai 1300 euro di multa, cioè ragazzi, è uno stipendio.
0: Ma infatti c'è chi scrive, Alfio, cazzo, così scrive, qui bisogna prendere in considerazione la buona fede della gente che sta scomparendo, è vero, però io dico anche, esiste ancora quella roba per cui la legge non ammette ignoranza, perché se tu lo fai con i vestiti e poi lo fai con il vetro e poi lo fai con l'umido, il cassonetto pieno e lasci a terra, diventa una tendenza da cui non si esce più. Quindi esiste una legge per questo motivo.
1: Va bene, va
0: sentiamo
1: bene,
0: che cosa
1: ascolto.
2: Scusate, ma come ha fatto la telecamera a sapere chi era la signora?
0: Che c'entra?
2: Mi sembra un po' strana la cosa.
1: Ma forse dalla targa, dai, mamma mia, ragazzi, ci arriviamo.
0: Un profilo.
1: Andiamo avanti.
3: Ma Ciro, animale, questa volta Fabio ha ragione.
0: Non mi offendere il mio Ciro.
1: No,
0: che
1: no,
0: poi...
1: ma soprattutto chi è Fabio?
0: Infatti sì, tra l'altro, giusto dire, mi chiamo Alfio. Ok.
4: No, aspetta, hai assolutamente ragione. Questi del comune sono stati delle bestie. Il minimo di elasticità mentale, stiamo parlando di abiti, non stiamo parlando di immondizia, sono veramente delle bestie.
0: Sono delle bestie. Vedi,
1: sono delle bestie, non è giusto.
0: Non è giusto.
5: Ha ragione Ciro.
0: Grande Ciro, sempre e comunque.

0: A me, secondo me, hanno detto una parolaccia. A me è sembrato di sentire quella parola lì. Comunque. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 17:35. Fermi tutti, signori, perché riparte il tour di Radio Kiss Kiss, il Kiss Kiss Way. E saremo il 13 giugno a Baia Domizia, 27 giugno a Viareggio, 11 luglio a Pescara. Ma la prima tappa sarà 29 e 30 maggio a Torino.
1: Torino, ragazzi, dove ci saranno Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Ermal Met, un sacco di cristiani.
0: E siccome siamo molto orgogliosi e fieri di dire che i biglietti sono andati sold out in un secondo appena sono usciti sul sito,
1: ecco,
0: voi potete, nel caso non l'abbiate ancora acquisito,
1: ecco,
0: potete averlo venendo a trovarci al Play Village, al villaggio di Radio Kiss Kiss,
1: e
0: il 29
1: lì sotto
0: 30 maggio
1: banco vi daremo i biglietti.
0: Banco. Ci divertiremo, staremo insieme a Piazza Castello a Torino e avrete i biglietti esclusivi per l'accesso all'area pit, quindi mi raccomando, posti limitati ma ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ah, ci sarà pure Ciro, eh.

0: citato poc'anzi. Perché sarà, perché sarà alla Kiss Kiss Way e siamo molto orgogliosi anche di questo. Ermal Meta.
1: Adesso sono in modalità shaggy.
0: Ermal Meta, la nuova calma metafisica.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto allaccia la libertà!
3: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sarò anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Mechlon Lennox?
8: Conosci Mechlon Lennox?
7: Mechlon Lennox.
8: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: E beh, lei è sempre una garanzia, eh. Si chiama Lady Gaga, anche con Dolci. Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, madonna, ancora che arrivano messaggi su tutta quella faccenda.
1: Ragazzi, perché quando poi ovviamente tu dici una cosa che è impropria, è normale che poi la gente ti attacca.
0: Ma no, ma mica attaccano
1: me. Ti devi
0: me.
1: Assumere le tue responsabilità.
0: Ma guarda che molti hanno preso le mie parti. Allora, fermo, perché io sono stanco. Io voglio andare in vacanza, Ciro. Io ho bisogno di andare in vacanza. Mi dai casa tua, per favore?
1: Allora, non hai detto una baggianata. Casa mia non te la do, okay. Ma non perché io non voglia darti casa mia, ma semplicemente perché casa tua, che potresti affittare poi a me, mi fa cagare.
0: Allora,
1: no, okay. Perché vi non spiego, ragazzi, è il nuovo trend dell'estate 2026 che sta crescendo 26%.
0: Vedi, tutto
1: torna. Praticamente, in cosa consiste questo trend? Passarsi le case, cioè cedersi le case.
0: Esatto, cioè io vado in... Vabbè, ma questo c'è sempre stato. La verità è che la notizia...
1: Io presto la mia casa a te, esatto. Tu vieni a casa mia e io vengo a casa tua.
0: Questo si, allora, si presume che poi entrambi abitiamo in delle zone che siano
1: scambio
0: di
1: culturale.
0: Interesse turistico. La notizia dov'è? Che il trend è in estrema crescita. E perché il trend è in estrema crescita? Perché le persone non vogliono più andare in vacanza sentendosi dei turisti, ma vogliono andare in vacanza con il concetto di residenza temporanea.
1: Ragazzi, casa mia è bellissima,
0: cioè, crearsi l'illusione di andare in un posto e stare esattamente dove vivi, capito? Con tutti i comfort di un salottino, di una cucinina, di un terrazzino.
1: Ma io c'ho tutto, c'ho pure mia sorella sotto che tu cucina.
0: Vabbè,
1: stai scherzando? C'ho mio cognato che ogni, quando che capito fa la bracciata ti chiama e fa turista scende, quello scende.
0: Ma io andrei a casa tua solo per tua sorella e tuo cognato.
1: Tu andresti veramente,
0: è vero. Comunque, al di là di questo, non lo so, perché adesso lascia perdere che io non vivo in un posto turistico, però se anche ci vivessi...
1: No, neanche io, aspetta, però sono molto vicino al centro di Napoli, dai ragazzi.
0: Lasceresti casa tua?
1: Sì! Beh, no, aspetta, la darei a una persona fidata.
0: No, no, il concetto
1: no,
0: è
1: un
0: che...
1: un estraneo no, ma
0: sei
1: stai scherzando.
0: Sei su una piattaforma, guarda che lo fanno in tanti, Prendi anche quando andiamo a Sanremo, quante case fittano a Sanremo persone che ci vivono, chiudono
1: tutto. Ma che c'entra? Ma che lei è B&B? Scusami,
0: no,
1: quello fanno.
0: No, ma che? Siamo lontani proprio dal concetto di B&B.
1: Ma quello è un business, è diverso.
0: Appunto, questo
1: che
0: dico.
1: Poi si chiudono tutti gli armadi, le cose e t'affittano la casa.
0: Attenzione, verissima serpe, a ridere di te.

E un abbraccio forte, forte, forte a Mira, che nel suo vocale dice: io oggi condivido il compleanno con Cher, ma compio 40 anni. E niente, allora anche tu sarai una divina creatura, cara Mira. Auguri di cuore da parte di Radio Kiss Kiss. Un brano in arrivo, un History Kiss che ci teletrasporta all'istante su una bella spiaggia caraibica, con il sole in faccia e zero pensieri, spero. Nel 1994 i californiani Big Mountain

Baby, I Love Your Way, 1994, Big Mountain. Questo brusco ritorno alla realtà. No, nel senso che io veramente stavo sognando di essere su una spiaggia caraibica, mi ci sono sentita proprio trasportare. Oggi, tra l'altro, è la vigilia del mio compleanno, eh? Quindi alle 19 di domani, giovedì 21 maggio, mi aspetto una vagonata di messaggini di auguri, proprio tanti, cioè ne ho bisogno per motivi che non sto qui a dirvi, quindi organizzatevi, cari passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. Intanto un abbraccio fortissimo da parte mia, Rita, da parte di Max Pennino in regia. Ancora un'ora insieme con la musica più bella, si riparte con Madame e Marrakesh.

Prima Madame e Marrakesh, volevo capire, poi Sugar Babes con Round Round, hit del 2002, Coldplay infine con Orphans qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Stavo pensando alla figlia di Chris Martin ascoltando i Coldplay, perché crescere con un papà che riempie gli stadi di tutto il mondo e una mamma da premio Oscar, diciamo, non deve essere proprio semplice, che se ne dica. Però se ti chiami Apple Martin è anche vero che il talento ce l'hai proprio nel DNA. Comunque la figlia 22enne di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin ha appena firmato il suo primo contratto cinematografico, quindi sta per debuttare sul grande schermo nella nuova commedia di Nancy Meyers e reciterà sul set fianco a fianco proprio con sua madre, oltre a star del calibro di Jude Law e di Penelope Cruz. Insomma, tale madre, tale figlia, come si dice. Sarebbe proprio carino se papà Chris scrivesse la colonna sonora, insomma, sarebbe proprio il coronamento del sogno. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, una collaborazione che ha diviso un po' le masse, devo dire, ma è molto interessante.

grande, quello uscito nell'ottobre del 2025, è stato il disco della svolta intima e personale di Tiziano Ferro. Questa nuova versione deluxe ribalta completamente le carte in tavola, perché è un vero e proprio mondo a parte. Cioè lì Tiziano era da solo, qui invece ha deciso proprio di buttarsi alle spalle ogni peso e di giocare con la musica, aprendosi peraltro a collaborazioni totalmente inedite e inaspettate come questa con Lazza. Perdono qui su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che l'amore più grande sarà sempre per i tuoi figli. Chi schissa te che quando siete insieme si ferma tutto, anche il tempo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Torino, si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Kiss, kiss!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto!
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa!
13: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Sessione Samurai J su Radio Kiss Kiss. Parliamo di libri. Qual è il romanzo più bello di sempre? Domanda da $1,000,000. Allora, il Guardian lo ha chiesto direttamente a chi i libri li scrive e hanno stilato la classifica definitiva dei 100 capolavori della letteratura. Il risultato è una lista di titoloni che hanno cambiato la vita agli scrittori di oggi, quindi grandi classici, colpi di scena contemporanei, storie che ti tengono incollati alle pagine tutta la notte. Ora, elencarli tutti a 100 è impossibile. Vi dico il podio: Middlemarch di George Eliot, Amatissima di Toni Morrison e Ulisse di James Joyce occupano le prime tre posizioni nella classifica dei 100 migliori romanzi di sempre secondo il Guardian. Nessuno di questi è fra i miei preferiti. Comunque si tratta ovviamente di capolavori della letteratura, tutti scritti da umani, e vi dico questo perché il paradosso dei nostri giorni è che bisogna dimostrare, quando sei scrittore, che quel libro lo hai scritto tu, ed è tutta farina del tuo sacco e non c'è l'aiutino dell'intelligenza artificiale. E lo stanno dimostrando in maniera paradossale, ma ve ne parlo tra poco qui su Radio Kiss Kiss. Just

Benson Boone su Radio Kiss Kiss con Man in Me e non Algoritmo in Me. Tempi duri, dicevamo, anche per gli scrittori, soprattutto per quelli che non prendono scorciatoie e non amano gli aiutini da parte degli algoritmi. Avete presente quando a scuola i professori vi davano un brutto voto per un errore di ortografia? Ecco, scordatevelo, oggi le cose vanno diversamente, oggi il mondo si è letteralmente capovolto. Moltissimi scrittori e blogger stanno iniziando, ed è questo il paradosso del quale parlavo poco fa, stanno iniziando a inserire apposta dei refusi, degli errori nei loro testi. Sì, cioè proprio così, sbagliano i verbi oppure saltano le doppie di proposito, e la colpa è tutta della paranoia da intelligenza artificiale. Visto che i computer scrivono in modo fin troppo perfetto, se un umano non fa nemmeno un errore viene subito accusato di avere usato una macchina o un algoritmo per farsi fare il lavoro. Insomma, sbagliare, mi sembra di aver capito, sia diventato l'unico modo rimasto per dimostrare che siamo umani. A questo punto, viva l'imperfezione, no? OneRepublic su Radio Kiss Kiss, questo è Love Runs Out.

0: Monkeys, la nuova di Irama. E per chiudere il discorso sui libri e l'uso dell'intelligenza artificiale, l'ironia della sorte veramente non ha limiti. Ascoltate questa: Steven Rosenbaum, un noto esperto di media, ha appena pubblicato un libro intitolato Il futuro della verità, The Future of the Truth, un saggio dedicato proprio ai rischi dell'intelligenza artificiale. Però il libro è stato travolto da uno scandalo perché è pieno di citazioni completamente false o inventate dai chatbox. Che figura di... Comunque l'autore ha confessato poi alla fine di aver usato l'intelligenza artificiale per fare delle ricerche storiche, fidandosi ciecamente dei testi generati, e quindi alla fine gli algoritmi hanno inventato di sana pianta frasi mai dette da esperti reali. Quindi una gaffe clamorosa che sia un monito per tutti noi: quando ci si rivolge per un qualunque motivo all'intelligenza artificiale, la verifica umana resta l'unica salvezza.
1: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss Kiss.
6: La scelta giusta è il futuro.

scherzo. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Torino, ci siamo, il Kiss Kiss Way, il tour pazzesco di Radio Kiss Kiss parte proprio da qui, da Torino. Il 30 maggio vi aspetta uno show incredibile con un cast stellare: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Arisa, J-Ax, Clara, Gaia, tantissimi altri. Non siete riusciti a prendere il biglietto? Niente panico, no panic. Il 29 e 30 maggio venite al villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello, potete vincere l'accesso esclusivo all'area Pit per godervi lo spettacolo proprio lì sotto il palco. L'ingresso è gratuito, i posti sono limitati. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ci vediamo in Piazza Castello.

orchestra di Gaia su Radio Kiss Kiss. Bossa nostra è proprio la presenza tangibile di ciò che è assente, quindi è un delicato intreccio tra la tristezza per una mancanza, no? Per un amore perduto, e la gioia profonda di averlo vissuto. Quell'amore, dopo tutto, come disse il poeta, è meglio aver amato e perduto che non aver mai amato. Ma soprattutto, quale poeta l'ha detto? Io non mo su due piedi, manco me lo ricordo, cioè a stento mi ricordo come mi chiamo io, ma so come si chiama quell'uomo

cose che succedono durante questo pezzo. Mi dai due consumazioni o degli amici fuori, li fai entrare, un classico davvero ancora oggi attualissima. Have Mercy on Me, the Bless Madonna. Vi porto all'interno della colonna sonora di un film che ha fatto la storia e anche il relativo pezzo naturalmente, Quattro matrimoni e un funerale. Vi è mai capitato di andare al matrimonio di due amici e incontrate tutte le vostre ex? Ah, brutto pezzo di M, anche tu sei qui, oh ciao, come stai? Ma vai a quel paese, cose del genere, cose che capitavano a Hugh Grant, colonna sonora dei Wet Wet.

Love is all around the world. Wet, wet, wet, 1994, e questa la nostra storia. Sì, lo so che molti di voi avranno subito ricordato le scene di Quattro matrimoni e un funerale, l'amicizia con la A maiuscola, un gruppo di amici, indipendentemente poi dai rapporti sentimentali di ognuno di loro, si riuniscono per un ricevimento nuziale e poi accade di ogni, davvero la famosa sposa americana che fece impazzire lo stesso Hugh Grant. 10 della sera, facciamo Io, Tu e Kiss Kiss comitiva insieme fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Max Pennino in regia. Safe, buona domenica.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: L'amore per il papà di Seif, buona domenica anche di mercoledì sera e ci sta. Siamo arrivati ad un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Tutte le vostre storie più emozionanti, più divertenti, quelle che hanno lasciato il segno nella vostra vita e poi la canzone da inserire per il vostro anno di nascita. Vi raccontate, esatto, qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss. Ieri ad esempio abbiamo ascoltato una storia molto bella di una dottoressa, Anto, che fa anche musica e che all'inizio da ragazza doveva scegliere tra musica e medicina. Suo malgrado ha scelto la medicina, però è diventata una bravissima dottoressa e ha messo su anche una band. Devo dire che la sua storia ha sortito tantissima emozione anche tra voi che ascoltate i nostri amici che si propongono, come in questo istante, 347 490 0042. Pronti? Qualcuno bussa anche alla porta di un anno una canzone. Mi dispiace ragazzi, dovete mandare un WhatsApp. Ringrazio gli amici che arrivano qui fuori a far fila. 347 490 0042 per scrivere cosa? Il tuo anno di nascita. Il gioco è fatto e ascolteremo non solo la tua storia, ma legheremo. Non bussate ragazzi, è il WhatsApp. Era una gag studiata, è bellissima. Tra poco sentiremo uno di voi. Per un anno una canzone. Ora The Calling.

0: Ho cercato di trovare un amore che durasse per sempre, ma come Elizabeth ho visto i miei anelli girare mentre i cuori si spezzavano. La differenza tra la sua popolarità e l'incoerenza degli ex fidanzati, adesso si sposa. Tutto a posto a Ferragosto per Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Siamo arrivati a un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono al telefono con Jack. Ciao, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Stefano, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene, tutto bene, te?
0: Molto bene, quando vi ascolto, perché siamo amici, facciamo comitiva alla sera. E che anno ti rappresenta? Di che classe sei, Jack?
1: Allora, io sono nato nel 1980.
0: Wow, sei proprio, hai cominciato l'era dei paninari, però eri troppo piccolo per viverla sostanzialmente.
1: Esattamente.
0: Sostanzialmente, però. Poi ne hai fatte dopo. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Allora, io condivido una cosa molto particolare, perché tra tante passioni che ho, una di cui mi dedico appieno è essere un motociclista.
0: Wow.
1: Dimmi.
0: No, dicevo, com'è? Cioè, quel vento tra i capelli prima, poi il casco.
1: Allora, è un'emozione che solo vivendola si può spiegare, quindi non ti serve spiegare se non l'avresti vissuta anche tu.
0: Hai cominciato subito ad avere questa passione?
1: No, è arrivata un po' tardi. Diciamo che sono 10 anni che pratico questa passione.
0: Tratte lunghe, viaggi lunghi anche?
1: Esatto, sì, tipo viaggi al confine dell'Italia, nell'Italia stessa, diciamo che quando ci mettiamo in sella camminiamo tanto.
0: Ci sono tantissimi raduni tra appassionati motociclisti, poi c'è la motocicletta specifica naturalmente e poi tutta una serie di storie e di racconti. Viaggio in gruppo spesso?
1: Allora, quando capita sì, ma anche da solo non me la faccio mancare, diciamo, la passeggiatina, quindi ovviamente il gruppo è più bello perché condividiamo più persone, più motociclette e quindi è una bellissima cosa.
0: Viaggi di notte con soste?
1: Capita poco, ma capita, dipende dalla situazione, diciamo più è bello più vedere il sole, il mare, paesaggi, montagna, quindi diciamo di notte questo non è troppo, diciamo, possibile, quindi preferiamo di giorno.
0: Ci sono due categorie di persone secondo me al mondo, no? Quelli che amano viaggiare in moto, ma anche da passeggeri, e quelli che dicono no, io in moto non salgo. Hai dovuto convincere qualcuno ad accompagnarti, comunque a tenerti stretto lì all'addome e sentire lei dietro di te o lui dietro di te?
1: È capitato una volta di portare mia madre per esigenze. l'ho costretta, diciamo che mia mamma è una mamma un po' datata e quindi la classica donna che viaggia in gonna, quindi l'ho costretta a mettere un pantalone e salire in moto con me per un'esigenza.
0: Bellissimo. E ti diceva stai attento mentre ti metteva?
1: Diciamo che mi ha tenuto stretto da quando è salita fino a quando eravamo arrivati, che dicevo scendi, quindi
0: troppo forte. La salutiamo, come si chiama?
1: Maria, mia mamma.
0: Un bacio a Maria, ma cioè dalla voce, poi la voce dice molto di una persona, io credo che poi tu sia piuttosto affidabile, quindi alla guida. Allora, sei del 1980, ti devo mettere una canzone che parla di viaggio, una canzone di Pino Daniele, tu sei nato quando venne pubblicata, pensa, A me mi piace il blues, quindi te la devi.
1: Mamma mia, che bella cosa.
0: Quindi considerala un tuo portafortuna di viaggio, non solo nell'ascolto di questa sera, ma anche successivamente. Jack, Kiss Kiss a te, grazie sempre, ciao.
1: Grazie a te, Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao. Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Runway, che è il nome della rivista di Miranda per il sequel. Proprio ieri notte ho beccato, per addormentarmi, ho messo Il diavolo veste Prada, però l'originale è il primo, ma Anne Hathaway è sempre bellissima. Lady Gaga e Dolcini hanno firmato la colonna sonora, prima All'interno di un anno una canzone, Quando la musica incontra i ricordi. Abbiamo parlato di motociclismo, motocicletta, grazie a Jack, che ha avuto il supporto immediatamente via WhatsApp di tanti centauri che ascoltano Radio Kiss Kiss. Carmine, grande l'ascoltatore, buona strada a lui. E come sempre viene lanciato il guanto della sfida, ci sono i vespisti, cioè coloro che vanno in Vespa 500 chilometri delle Dolomiti. Saluto Emanuele, perché non ci sono solo gli Emanuele o Emanuela, ma anche con la doppia M. Un bacio grandissimo, un abbraccio a chi vive una vita nella gran parte della giornata su due ruote anziché quattro. Poi gli amici in macchina li coccoliamo ogni minuto. Caro Emerald, Giuliano Palma, Vivere bene e in Riviera Life.

delle serate tipo scusa, ho sentito un pezzo bellissimo su Radio Kiss Kiss, è firmato da Another Fit 54 Ultra, lui vi risponderà sempre sì, io la mettevo già 6 mesi fa, non era uscita, capra. Ti immagini, 22:30, io, tu e Kiss Kiss, buona serata davvero, saluto gli amici di Catanzaro che stanno festeggiando perché il Catanzaro si giocherà la Serie A con il Monza per i playoff di Serie B che sono in corso di svolgimento, se sono esauriti a livello di semifinali, ovvero il Monza e il Catanzaro si giocano un posto in A per raggiungere il Frosinone e il Venezia, abbracciando anche gli amici di Palermo che stavano per fare la famosa remontada perché persa 3-0 l'andata, hanno chiuso con il punteggio di 2-0 che però non è valso ad andare ai supplementari o ai rigori per riacciuffare la finale, quindi finale per andare in Serie A sarà Monza-Catanzaro. Post Malone prima del New Kiss, questa è Enough is Enough.

quello all'Arena di Reggio Emilia, il loro live tour Fake News, tra i più grandi tour di una band italiana tra il 2023 e il 2024. Il resto è storia e c'è una nuova storia per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo

La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss Kiss.

state facendo un corso di canto insieme a quello di ballo, beh, sicuramente l'insegnante migliore potrebbe essere Bruno Mars con I Just Might. 20 maggio, molto importante per la musica, 14 anni fa ci salutava uno dei fratelli Gibb, i mitici Bee Gees, nella persona di Robin Gibb.

cantato in falsetto il suo successo da solo intitolato Juliet. Oggi sarebbe stato il compleanno di colui che ha dato alle cover un vero senso rock. Il leone di Woodstock avrebbe compiuto gli anni oggi, sto parlando di Joe Cocker. E qui la mente va. 9 settimane e mezzo. Ma anche la sua forza incredibile nel raccontare i Beatles con With a Little Help from My Friends, nel rifare Unchain My Heart, che era nata come canzone R&B e soul interpretata da Ray Charles. La forza di Joe Cocker soprattutto nelle cover, con tante canzoni che hanno contraddistinto quali originali la sua carriera solistica, ed è stata una delle più belle interviste che io abbia mai fatto, perché un monumento della musica si rendeva umile, semplice, disponibile, grande chiacchierata, grande insegnamento per tutti quelli che insomma si danno un tono. Ma quale tono ti dai? Prendi esempio da Joe Cocker.

Joe, l'artista e l'attore insieme in End of Beginning. Questa è Radio Kiss Kiss, sempre meno giorni. Attenzione alla prima fatidica data e incredibile del Kiss Kiss Way, il nostro tour estivo, venerdì 29 e sabato 30 maggio, tappa inaugurale in Piazza Castello a Torino. Delia, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Fra Quintale, Gabbani, Gaia, J-Ax, Levante, Paolo Aiezzi, Rosa Chemical, Serena Bancale, ma davvero tantissimi nomi, Arisa, tra gli altri. Due giorni pazzeschi, so che sono andati a ruba su kisskiss.it i primi biglietti gratuiti, ma c'è un'altra porzione di Piazza Castello nella quale potreste entrare nella serata poi di sabato del concertone di Kiss Kiss Way, giocando insieme al Play Village, al villaggio di Radio Kiss Kiss, nella giornata di venerdì, attraverso tutti quelli che saranno giochi, animazione, DJ set, interazione con i nostri conduttori presenti sul posto per accaparrarvi, sì, si dice così in italiano solitamente, anche il pit per il Kiss Kiss.